0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Enzo e Katia. Ci piacerebbe ascoltare Stressed Out dei 21 Pilots. Grazie e buonanotte a tutti i manilosi.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Rossetto e Cioccolato Remix di Ornella Vanoni. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.
2: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila 2001. Sempre con te.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Matilde da Varese. Mi puoi mettere Cabana di Irama? Grazie mille.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, sono Romina da Nichelino. Vorrei ascoltare quei ricordi là o una qualsiasi canzone di Olly, un bacione.

0: Let's go! Manila Box 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Giovanni da Rivoli. Se puoi questa notte mi fai sentire una canzone a tua scelta di Niccolò Fabi, ti ringrazio e saluto tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila e manilosi, siamo Fede e Lori. Vogliamo ascoltare Bossa Nostra di Gaia.
1: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Manila, ci metti sorry e scusa lo siento dei pinguini tattici nucleari. Saluti da Angela, Nicole, Alberto e Francesco.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, per favore metti Blu degli Eiffel, grazie Steu.
2: La tua musica suona su

0: Ciao Radio Manila, sono Monica da Cirié. Se fosse possibile vorrei ascoltare Meravigliosa la luna di Francesco Renga. Saluto i miei colleghi e tutti i manilosi al lavoro questa notte.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 9001.
4: Sempre con te.
5: Questo è Rock.

0: Ciao signorina 9001, sono Emilio da Pianezza. Volevo ascoltare una canzone di Bon Jovi che mi dai carica, grazie e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giuliano da Ivrea. Vorrei ascoltare Rolls Royce di Achille Lauro, grazie mille e buonanotte a tutti.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.
2: Sdraiato a

0: posto e segnati sti nomi.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Ivano da Chivasso. Sto tornando a casa e nel tragitto ti chiedo se possibile Ordinary di Alex Warren. Un abbraccio e buonanotte.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Deborah da Bruino. Vorrei dedicare alla mia collega Valeria la canzone romantica di Ultimo. Grazie mille.
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Fulvio da Asti. Voglio per piacere sentire Hit Parade di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao belli, sono Jack. Potete mettere Geordi e Di Gabri Ponte a noi poveretti della notte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Rebecca e Adele da Carignano. Vorremmo ascoltare Dance No More di Harry Styles.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, mi metteresti La notte dei desideri di Michele Zarrillo? Mando un bacio a Daniela di Saluzzo e la invito a venire in Australia. Baci Artesia.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Jenny da Torino. Dato che si avvicinano le ferie, vorrei dedicare ai miei colleghi un'estate al mare di Giuni Russo. Un saluto a tutti e buon lavoro.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizione.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Anita di Piano Magena. Mi potessi mettere la musica di King Africa? Salta, salta, salta o una cosa del genere. Se non c'è col brano, una musica a vostra scelta. Chi non ascolta Radio Manila, non Game Over. Saluto a tutti che iniziano a lavorare, i panettieri, quelli che fanno il turno del mattino. Ciao ragazzi, iniziamo la giornata. Buon lavoro a voi della radio e chi non ascolta la radio in maniera lunga.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Riccardo Fogli con Malinconia, oppure non fosse in playlist Riccardo Cocciante con Era già tutto previsto. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manidosi sintonizzati, mando un bacio a Elsa, a Silvia, a Margherita, a Eleonora e Artesia, la ringrazio per l'invito ad andare in Australia. Un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Walter di Somariva, a Walter di Nonelle Famiglie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Andrea da Aosta. Mi fai ascoltare Adventure of a Lifetime dei Coldplay, grazie e buona giornata a tutti.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno signorina. Signorina, per favore, stamattina mi farete ascoltare Bravi ragazzi di Miguel Bosé. Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri. Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni Panatè, Walter di Sommariva e i panettieri di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Osvaldo da Pinerolo. Volevo dedicare a Nando Italia Starter Pack di J-Ax.
2: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: Starter Pack.
1: Buongiorno signorina, sono Giulia. Sto andando a lavoro, mi puoi mettere Young Wild and Free di Snoop Dogg? Buona giornata.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
19: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
20: Sono le 5:03.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noit All? Grazie Anna da Torino.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno da Di Manila, come stai? Sono arrivata di Pantera questa mattina per finire il mio turno di notte. Mi piacerebbe ascoltare Fotografo di Ed Sheeran in versione remix. Ti ringrazio, con tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di None, a Gianni di Carmagnola, a Valter di Somarina. Un bacione grande grande a te, e chi non ascolta Radio Manila è un game.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te. Con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Jack. Vorrei ascoltare una canzone di Prezioso, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi puoi mettere la canzone nuova di Arisa e Rovazzi, grazie Emanuele.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: un'alba in più.
1: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Bella e Rovinata di Irama, grazie e ciao da Pino. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno Manila, sono Max e oggi vorrei ascoltare se possibile l'ultimo remix di I Like Chopin di Gazebo. Ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Carlo da Mondovì. Mentre vado a lavoro mi faresti ascoltare una canzone di Terence Trent D'Arby? Grazie e buona giornata a tutti.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alice e Alessia da Torino. Stiamo partendo per il mare e volevamo richiedere Tu mi piaci tanto di Safe.
1: La

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno Radio Manila, siamo Rocco e Gianluca da Chieri. Per dare carica a questa giornata di lavoro ci faresti ascoltare una canzone dei Foo Fighters, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Michele da Asti. Questa mattina, se possibile, vorrei ascoltare Oh Mamma Mia di Gue e Rose Villan.
1: Ciao, sono Rose Villan e state ascoltando Radio Manila.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio assieme ad Alex D'Amico per iniziare al meglio questo martedì. Vi auguro una splendida giornata e vi mando un bacio. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Noi vi consigliamo il DAB, lo dico sempre ormai da un po' di giorni, anzi da un po' di settimane, le nostre nuove frequenze DAB. Ricordatevi il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra voce.

bello però, I can do it, I can got to do with it. Questa è la nuova, no, non è la nuova, te lo aspetto, ragazzi, sto impazzendo questa mattina. C'è qualcosa che non funziona, vero? I can do it with a broken heart. Oh!

0: qua, io ci sta bene. Niente, chi non ascolta Radio Manile, game over, baci baci.
1: Sì, effettivamente è freschino, anche se devo dire la verità, ieri era più fresco al mattino, molto più fresco, ieri faceva proprio freschetto. Oggi di nuovo mi sono seduto davanti al PC della regia, i due PC della regia, e devo dirvi ragazzi che mi dà allerta caldo, allerta caldo. E che pizza, però basta, su. No, basta le

Tina, che cosa ha scelto per la nostra stella questa mattina? Ha scelto What Love Got To Do With It, Tina Turner su Radio Manila. Buongiorno Alice, sono Giusy da Cherasco, mi faresti ascoltare per favore Bonjour, Pardon, Merci di Céline Dion? Grazie mille, che ascolta Radio Manila, Game Over. Che pronuncia ragazzi, questa mattina che pronuncia.

0: singolo Céline, siamo felici di riascoltare Céline anche nei dischi, che ne dite? Chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Alice, se ti fosse possibile stamattina mi faresti ascoltare Gazzosa con Mi piaci tu? Se non fosse possibile, che non è in playlist, un qualcosa di gli Eiffel 65. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, soprattutto i mattinieri come me. Ciao da Vita.
0: Ciao Vita, un bacio, certo che c'è www mi piaci tu.
2: Manila Box Breakfast.
3: Oh hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

mi è piaciuto il gazzoso, siamo tornati un po' indietro, mannaggia col tempo, anche se devo dire che quando scatta la chitarrina come questa fa un po' bene, fa bene, dai, ci sveglia, ci dà una sferzata quotidiana. E lei? Sì? Allora, leggiamo il messaggio. Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santena. Questa mattina per darci una svegliata mi piacerebbe ascoltare Thunderstruck degli AC/DC. Un saluto alla mia collega Claudia, una buona giornata a te, chi non ascolta Radio Manina è game over. Andiamo di chitarra? Alziamo piano piano, vai, vai, vai, su, su, su, su.

0: ACDC Thunderstruck. Abbiamo.
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina dedica alle sorelle Medulla l'ultima canzone di Malgioglio. E chi non ascolta Radio Manile è un game over. Buon caldo a tutti dalla Romance. Un bacio a te. E chi non ascolta Radio Manile, ecco, game over.
0: Mancava qualcosa, eh? Cristiano Malgioglio con Chi lo sa?

0: chi lo sa, chi lo sa, che invece c'è qualcuno che comunque ha già caldo perché giustamente lavora.
1: Ciao caro Alice, buongiorno. Ma che caldo fa già stamattina? Tu dirai che non fa caldo, ma io ho già sudato. Per favore mi fai sentire Inna con Sun Is Up. Ti ringrazio, auguro a te tutti i manilosi una buona giornata, ti mando un abbraccio, saluto tutti, mando un bacio a Cristina, le ragazze del gruppo, a Stordita 71 e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: E comunque caldo non caldo, Daniela si sta sul cubo portatile, assolutamente.
2: Io ascolto Radio Manila, Radio Manila, te le suona quando...

0: domanda che faccio da un po' di giorni: ma c'è qualcuno a quest'ora magari che sta correndo con la nostra app, ci ascolta con le cuffiette? Sì, a me piacciono queste cose. C'è qualcuno che si sta allenando? Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon martedì, felice giornata. Alice, potresti farmi ascoltare per favore Per sempre sì di Salda Vinci? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, felice giornata, buon caldo a tutti.
0: Ciao Angela, questo praticamente è diventato il momento Salda Vinci.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: così.
1: Salda Vinci, per sempre sì, canzone da cantare a squarciagolo ormai, lo dicevo, un momento Salda Vinci, ma buongiorno Alice, sono Giuseppe, stamattina si sta bene, vediamo quando scalda, buon martedì, volevo ascoltare Fare l'amore di Mietta, mando un bacino a Vita, Graziella e Angelo, ricordo che chi non ascolta Vanille Cattivo nel Game Over, un bacino da Bettino innamorato. Di solito incomincia a scaldà in questi giorni anche presto rispetto ai giorni precedenti, intorno alle 10 già incomincia a fare un bel calduccio, vero? Fare l'amore, Mietta nel Manila Box Breakfast.

0: Fare l'amore in mietta nel Manila Box Breakfast. Buongiorno, buongiorno Marilosi, buongiorno Marilosi. Come state oggi? Dai, fate in tempo a fare una passeggiatina ancora con l'arietta, che non scalda ancora le membra. Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Marilosi. Sono Francesco. Stamattina sarebbe bello ascoltare Marziani dei Negramaro. Saluto tutti i marinosi dell'ascolto e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Alice, buona giornata.
0: Ciao, ciao Francesco. Però se andiamo ad analizzare, l'umidità di questi giorni non è alta, fa proprio caldo, è una questione di temperatura. Marziani, Negramaro.

0: suona sempre. Negramaro, marziani, Negramaro che erano proprio qui da noi, cos'era, l'altra sera? O ieri sera addirittura, forse due sere fa. Avanti, chi abbiamo?
1: Buongiorno Alvi, da Giorgio, camionista di Volpiano.
0: Giorgio.
1: Oggi temperatura per adesso gradevole, sto scendendo giù dalla montagna.
0: E beh.
1: E niente, volevo chiedere se mi mettevi gentilmente una canzone degli Scorpions e la dedico alle sorelle Medulla. Un abbraccio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ragazzi, in montagna si sta bene, va?

0: Pacemaker Scorpions su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Ale, sono in viaggio con mio marito Luca, le nostre pelose Harley Quinn, Vivian Devil, e vorremmo ascoltare Nothing Else Matter dei Metallica per darci una carica. Il viaggio è il caldo che sta per arrivare, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ascoltiamo tra poco, subito dopo gli Scorpions, va bene, tra pochissimo.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti, sono DJ Antoine. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio.
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio.
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Si può ancora dire Nothing Else Matters Metallica. Ragazzi, gli ultimi singoli di Metallica usciti sono pesantissimi, però avanti.
1: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra. Questa mattina mi fareste ascoltare Nelly Furtado con Say It Right. Grazie, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao.
0: Che bella la canzone che hai scelto, Vale. Ci riporta all'inizio, agli inizi del millennio. Sì, detta così fa ridere, ma è così. Tu fritti sei, ragazzi. Say It Right, Nelly Furtado.

0: Forzato con Say It Right, l'abbiamo ascoltata molto ma molto volentieri. C'è il nostro Lele.
1: Adi, buongiorno, sono Lele, il macelleria di Settimo. Stamattina volevo ascoltare una canzone di Toto e dedicarla a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Beh, allora ascoltiamoci questa, le bellissime, mi ricorda quando la suonavamo dal vivo, sì. Hold the line, ciao ciao su Radio Manila, buongiorno, scaricate la nostra app, mi raccomando, per avere Manila portata di Dio.

0: Hold the Line. Ma che bella, ragazzi. Ragazzi, sentiamo.
1: Buongiornissimo, Super Alice.
2: Buongiorno.
1: Ascolta un po', ma è vero che domani toccheremo i 40 gradi? Mamma mia, direi che già così va bene, va. Anche se di notte ti dirò che si dorme bene. Comunque, ascolta un po', nel viaggio verso il lavoro ti chiederei se mi fai ascoltare Relation di Erika.

0: Un abbraccio. E poi chi abbiamo?
1: Ciao Alice, sono Pristi e sto facendo la mia camminata mattutina. Si sta benino, non fa troppo caldo. Volevo chiederti se potevi mettere al mio paese di Levante, dedicarla sempre a mio marito e a mia figlia, e con l'attesa di andare presto in ferie. Vi auguro una buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao ciao da Pristi.
0: Ciao ciao Cristina, allora facciamo così, ci ascoltiamo una canzone di Erika, purtroppo non è Rations, non è in nella nostra playlist. Ascoltiamo Gabri Ponte con Erika, I Don't Know, e poi all'inizio della seconda ora arriva Serena Brancale, Levante Deglie con Al Mio Paese. Intanto vi ricordo il 338 50 38 908. No.

0: estate! Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:06.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico. Mi sento

Al mio paese sarebbe anche la levanza degli per iniziare la seconda ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Abbiamo un messaggio di testo? Buongiorno Radio Manila, vorrei dedicare Drag Path dei 21 Pilots al mio ragazzo Andrea. Buona giornata, chi lo ascolta Radio Manila, Game Over. Allora, purtroppo quella non è in playlist. Io metto l'ultima canzone dei 21 Pilots che abbiamo in playlist come singolo radio, ovvero City Walls. Mi raccomando, scaricate la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. Vabbè, soprattutto in un periodo come questo, quello estivo, dove ci portate con voi ovunque. Che ne dite? City Walls.

0: 21 Pilots con City Walls, la canzone abbiamo appena ascoltato. Siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete. Chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Alice. Buongiorno Manilosi. Sente la voce felice perché passano i giorni e si avvicinano le mie ferie. Quindi stamattina voglio sentire l'ultima di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. La dedico a tutti noi super manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci, grazie sempre di tutto.
0: Ciao Laura, ciao, sono Laura, metti questa domenica di olio introvabile di Brescia, grazie mille, buona giornata, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, prima il nuovo singolo di Fabio Rovazzi con Arisa, Nino D'Angela, e poi arriva Brescia.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
8: Ma vai da Totac!
9: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
10: Sì, ma sbrigati!
11: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
10: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
9: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
12: A tutto Gas. Con Già Gas.
9: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
13: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
14: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
15: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
14: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
17: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box, con Alice D'Amico.
19: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
20: no, nel senso lato.
19: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
20: Devi darmi tempo.
19: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile Brescia nel Manila Box Breakfast, 338 50 38 908. Primo sul messaggio, avanti chi c'è?
2: Siamo Dalia
3: e Patrick.
2: Ora siamo in macchina, dobbiamo fare ancora un po' di strada. Volevamo chiederti se potevi metterci Toxic di Britney Spears. Chi non ascolterà domani la è Game Over.
1: L'ascoltiamo volentieri, eh? Britney Spears con Toxic, Dufritti 3.

È spiacevole però vedere insomma un personaggio come Britney Spears, e purtroppo avete visto, no? Negli ultimi anni come è diventata, insomma, dispiace. Ciao Alice, in viaggio verso il lavoro mi passeresti Marre Gianna Nannini con la nuova versione dell'America? Grazie Marco. Marco, sì, il titolo è America Inc. Nuovissima.

Zananini, Marrakesh, America Inc. Su Radio Manila, ci fermiamo un attimo, vero? C'è la nostra Giulia Giulia che dice: Alice, mi metti qualcosa di molto estivo, ti ringrazio. Tra qualche giorno, veramente ancora un po' di giorni, partirò per le vacanze. Ti ringrazio che lo ascolto Radio Manila.

0: è game over. Allora ti faccio ascoltare questo, il nuovo singolo è il Tacatà, Boro, Martin White, Tacabro. Tra poco
1: Manila Box,
2: estate con noi.
1: Box.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace...

Buono Martin White, Tacabro e Tacata, la versione nuova direi. 338 50 38 908. Privati messaggi, soprattutto quelli audio, ma anche quelli di testo funzionano. Ciao Radio Manila, sono di nuovo Fabio, il presidente di Paesana. Ah, ecco, oggi sono in trasferta a Cappellazzo e volevo dedicare a tutti i miei colleghi Ossessione, che ne ascolta Radio Manila, è Game Over. Io conosco Cappellazzo, anzi ti dirò di più, ci sono passato davanti domenica sera, hai capito?

Samurai J, ossessione. Vabbè ragazzi, ve lo devo dire? Ve lo dico. Oggi è di nuovo prevista una massima di 34 gradi. Domani, mannaggia, qui mi dice addirittura 37 gradi, eh? Sì, sono attesi 37 gradi come massima. Giovedì rimarrà intorno ai 35. Ecco, quello che è cambiato è che venerdì dovrebbero arrivare le prime goccioline, ma proprio due, e quindi la temperatura rimanere sotto i 34, quindi 33. Sabato di nuovo qualche gocciolina, probabilmente dei temporali verso la sera tra le 18 e le 20, giù di là, temperature intorno ai 33 gradi. Da domenica invece torna tutto come prima, 35, 36. Mannaggia! Buongiorno Alice, ultima camminata mattutina nel paesello, da domani sarà in riva al mare, finalmente. Naturalmente in cuffia sempre Radio Manila, gentilmente potresti mettermi, farmi ascoltare When You Say Nothing at All di Ronan Keating. Auguro una buona giornata a tutti, Barbara da Cuneo. Qui si canta a squarciagola, Barbara, un bacio!

0: Ronan Keating con When You Say Nothing at All. Facete parte di una colonna sonora di un film, di uno dei più bei film d'amore che siano mai stati fatti, vero? Allora vi chiedo quale? Sai che vi faccio tutti gli indovinelli? Chi c'è? Avanti.
1: Buon martedì, sono Tiziana di Villanova. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare Children di Robert Miles. La dedico a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. Augurando una buona giornata a tutti, sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Alice.
0: Ciao Tiziana, 338 50 38 908 per questi messaggi. Tra poco Robert Miles.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagen. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social. Info 333 265 1149.
7: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Michelino Vinovo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

Styles su Radio Manila, 338 50 38 908. Buongiorno caro Alice, vorrei ascoltare fosse già passata quando sarò morto di J-Ax. Auguro a tutti una buona giornata e mando un bacione dall'alto sulla testa a te che ci tiri in compagnia tutte le mattine. Chi ne ascolta è un po' Game Over. Sono Linda da Beina. Da Beina? Ciao. Ma allora io direi che il bacione è sulla fronte, però te lo mando io. Non scherziamo, eh.

0: Aska J-Ax su Radio Vanilla. Sì, era giusto, mi ha risposto Barbara. Notting Hill con Julia Roberts e Hugh Grant. Bellissimo, è film straordinario. Che abbiamo? Avanti.
1: Ciao Radio Vanilla, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, dai, stamattina dedichiamo gli ACDC al Ceba Basket, che organizza un bel torneo il 12 luglio con ricchi premi, magnifici, grandiosi. Vi sfidiamo, vi aspettiamo e vi sfidiamo. Chi non ascolta Radio Vanilla è game over.
0: Ciao Jonathan, la facciamo così, visto che gli AC/DC sono già passati, ti regalo i Foo Fighters con l'ultimo singolo dal titolo Window. Intanto 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Foo Fighters.

0: oggi mattinata anche un po' rock, vero? Nel Mania Box Breakfast. Ragazzi, d'altra parte il rock piace, piace. Ma sì, un po' di rock è tornato, si sente, si vede. Allora, abbiamo il nostro Salvatore Moncaglieri che mi richiede una canzone bella carica, un po' estiva, tipo quella nuova di Anna Mena con Lola Indigo, Titoa. Nel frattempo mi chiede anche: ma è vero, ma sarà proprio così? Che fino a fine luglio avremo sopra le temperature sopra i 35 gradi? Ma guarda, se voglio vado a controllare in diretta, se vuoi, guarda, vado. E come dicevo, in questi giorni sono attesi 36 gradi. Ah, è cambiato però, eh? È sparito il 37 gradi, 35. Poi avremo venerdì e sabato 33, da domenica fino a sabato 18. Di nuovo 35, 36, 34. Ecco, forse incomincerà a cambiare un po' da domenica 19. Sì, comunque praticamente fino a fine luglio. Ci fermiamo un attimo, le prime news della giornata, e torniamo con Anna Mena e Lola Indigo. Rimanete appiccicati.
1: Radio Manila, estate.
2: Radio Manila. Radio Manila.
1: Ora esatta,
3: sono le 8.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la 2 giorni di vertice della NATO, con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte, e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina, e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
10: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun. Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1. Il Belgio passa così ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna la ribalta nello slam londinese Yannick Sinner. Ed è tutto, a più tardi.
9: Manila News.

vi ricordo il 338 50 38 908, questi messaggi, e saluto i numerosissimi manilosi, le numerosissime manilose già collegate al nostro streaming attraverso la nostra app. Mi raccomando, scaricatela per avere Manila a portata di dito e di udito. Ah, ma qui parte una bella canzoncina, anche per iniziare la terza ora. L'avete già riconosciuta, la chitarrina? Ciao, sono Tiziana della provincia di Cuneo. Stamattina vorrei sentire, se è possibile, Hotel California degli Eagles. E chi era lo scooter di Manila? E Game Over, baci. Questa canzone ci riporta, ve lo dico, lo devo dire? 1900 si fatti sei, brividi.

0: Hotel California, ragazzi, questo è un classico del 1900, sì, fatti sei, gli anni passano, vero? Ma anche per la prossima canzone, ma io non ho capito, non posso fare una volta Indiana Jones sui miei social? Vabbè, avanti.
1: Sì, buongiorno, parlo con Indiana Jones, quello di Radio Manila, quello che fa i video www.alisondier.it.
0: Ma non è vero.
1: Senta,
0: ma è un sito inventato.
1: Senta, di ascoltare quella canzone che ha il flash, ma non delle macchinette, quelle di una volta, il flash nella notte, ok? Bacio a tutti, Diego Pedro, Torino Nord, e niente, fa caldo, ciao.
0: Ciao Diego, no, io mi diverto a fare i video con l'intelligenza artificiale a partire dalle foto, perché per esempio questa mattina addirittura mi ha messo i capelli sul cappello. Sì, avete capito bene, i capelli sul cappello. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
3: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Voglia di convenienza?
5: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande confezioni Margherita.
6: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
7: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
6: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
7: Confezionimargherita.it.
6: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
7: Tutta convenienza.
6: A Sanfrè.
8: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

Flash in the Night, Secret Service, la canzone di 1900 Taratiffi, sì, Taratiffi 1. Buongiorno Radio Vanilla, potreste mettere sì Titi mi pregunto di Bad Bunny così io e le mie colleghe ci diamo una svegliata? Chi non ascolta Radio Vanilla?

0: yeah, ma chi l'ha richiesta questa canzone? Bellissima, peraltro. Era un riempipista fino a qualche anno fa.
1: Buongiorno Alice, buon martedì. Ed è di nuovo sempre più caldo, mamma mia. Vabbè dai, siamo in estate, non lamentiamoci più. Senti, questa mattina prima di andare in palestra, che dici di mettere una volta Roadhouse Blues dei Doors, che è un po' che non te la richiedo, se riesci a programmarla. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ciao lui, l'abbiamo ascoltata molto volentieri. No, dicevo, riempipista fino a pochi mesi fa. Le discoteche di una volta, quelle lì non ci sono più, vero? Buongiorno, sono Gaetano. Già mi manca essere a Tor Vergata per ascoltare Ultimo. Volevo chiedere una sua canzone per farmi ritornare lì. Chi non ascolta deve venire, Game Over. Ciao Gaetano. Dopo la viabilità arriva la canzone di Ultimo.
2: Manila Box, estate con noi. Box.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.

0: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
0: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
0: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
0: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
0: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Signora?
9: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
10: Ecco qua.
9: Scarpe. Beh, carine queste.
10: Carine quelle, eh?
9: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
10: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
9: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
10: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 4 Torino-Milano, a Settimo Torinese in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Alla Mano e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomando, andiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Viabilità.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Acquario, abbiamo scelto ultimo su Radio Manina, il Manina Box Breakfast, 8:38 tra qualche istante. Allora chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Ciao Radio Manina, siamo Alice
2: e Paolo,
1: che stiamo andando dal fornitore per il negozio che hanno i miei genitori a Somma Riva del Bosco.
2: Le dico la giocheria.
1: E vorremmo dedicare
2: a Daniela che sta lavorando.
1: Voglio vederti danzare di Battiato. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, che torniamo al 1900 rifatti 2. Eh sì, Franco Battiato, voglio vederti danzare.

0: Perché partite questa canzone? Perché abbiamo un audiomessaggio? Sentiamo l'audiomessaggio, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Checco, Nicolas, Sara e Edo. Volevamo ascoltare Ossessione. E chi non ascolta Radio Manila?
2: E Game Over!
0: Ha visto che è passata da pochissimo Ossessione, se posso io.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Tu mi piaci tanto su Radio Manile nel Manila Box Breakfast, ultimo quarto d'ora per quanto riguarda il nostro spazio di oggi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Intanto devo salutare Carlo che scrive: ciao Radio Manile, mi piacerebbe ascoltare Amoureux de ma femme di Richard Anthony. Purtroppo non posso aiutarti, io sono qua, e scrivimi se vuoi ascoltare un'altra canzone, non è in playlist. Ciao, siamo Lucio, Fabio e Luca, vogliamo dedicare alla nostra splendida Sara che oggi compie gli anni. Noi stiamo andando alla Reggia di Venaria, tanti auguri di Raffaella Carrà. Grazie infinite chi ne ascolta Radio Manila. Game over, tra poco
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
10: Con la FDI firma la tua sicurezza ora.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Tanti auguri, Raffaella Carrà nel Manila Box Breakfast. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. E abbiamo Guido che scrive: ciao Alice, mi metti per favore l'ultimo singolo di Katy Perry? Non mi ricordo il titolo, fai tu, anzi ricordamelo tu. Watch It Burn, te lo dico subito, questo è il titolo del nuovo singolo uscito l'altro giorno e che lo ascolterà di Manila, Game Over. Un abbraccio.
1: Nuovo singolo.
0: Il tuo messaggio al 338 50

Watch It Burn, siete su Manina, 8:56, ragazzi, vola veramente il tempo. 338 50 38 908. Alice, sono Luca, ti prego, mettimi un nuovo singolo, non ne posso già più e fa già un caldo pazzesco. Ti ringrazio e chi non ascolta Radio Manina si fonde al caldo. Luca, va bene. Allora, guarda, ti faccio ascoltare Shaka Khan con Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

0: come on. Show them.
1: Eh ragazzi, Boogie's in my soul, Chaka Khan con Snoop Dogg. Questa era l'ultima del mio spazio.
2: Wow. Bella.
1: Ma non fare finta di niente, cioè,
2: complimenti,
1: scusa.
2: Mamma mia.
1: Dovete sapere questo, che l'editore ha accettato di fare lo scivolo diretto tra i due studi.
2: Esatto, da sopra a sotto.
1: Esatto, tu ti tuffi come nei parchi giochi. Insomma.
2: Esatto, io arrivo con questa leggerezza della GIF che ti ho mandato adesso. Arrivo, mi sento così, quella proprio quando ti senti sciolto proprio.
1: Ah, perfetto.
2: Hai capito? Perfetto, anche la tua molto carina.
1: E io invece così, mi sento un animale strano.
2: Bello, sì, indefinito, molto molto carino, veramente.
1: Mi
2: bello.
1: Puoi dire per favore che fotomontaggio è questo?
2: Cioè che fotomontaggio
1: che
2: è, non lo so, tra una giraffa, una mucca, un cane, un husky, non lo so, veramente cosa.
1: Un cane, una zebra
2: con la lingua da giraffa, però, perché la lingua quella lì, sai, le lingue delle giraffe, sì, quelle blu lunghe.
1: Sì, sì, beh,
2: esatto.
1: strano.
2: Bello.
1: Vabbè, allora io vado e mi metto, come ormai tutti i giorni da una certa ora in poi, nel congelatore. Quindi,
2: certo, bravo.
1: Se mi cerchi,
2: ti trovo lì, anche perché ti troveremo, ma di un ringiovanito pazzesco, capito?
1: Pensa che funziona talmente bene il telefono dentro il congelatore,
2: sì,
1: che proprio si blocca,
2: si frizza, bello, bellissimo. Guarda, però ho avuto una bella idea a congelare lo studio. Lo studio B, bravo.
1: Almeno per un po' resiste.
2: Ma certo, ragazzi, sennò qua va tutto in tilt con queste temperature. Poi domani lo sai che domani si viene.
1: Te lo dico?
2: Abbiamo il permesso, domani venire in bikini,
1: costume. Te lo dico?
2: Trichini nel tuo caso. Sì, vai, ridimmi.
1: Voglio proprio saperlo. Domani.
2: No, devo saperlo, così almeno mi mentalizzo.
1: All'ombra,
2: mamma mia,
1: sono previste intorno alle 17, quindi 16:30, 17:37
2: gradi. Mamma mia, ragazzi,
1: è così.
2: Domani chiusi in casa, cioè io vengo qua, non esco poi dopo le 8 di sera.
1: Ma certo.
2: Starò qua tutto il giorno e nel refrigerio qua del condizionatore, non
1: però,
2: si può fare altro.
1: Io devo sempre trovare un però.
2: Sì.
1: Allora, il però è questo, che sinceramente io sto controllando il tasso di umidità tutti i giorni.
2: Sì, sì.
1: È praticamente nullo, è bassissimo.
2: Ah, ok.
1: Quindi,
2: però
1: sinceramente,
2: sì,
1: non c'è afa.
2: Non c'è afa, c'è quel caldo secco proprio.
1: È un caldo
2: africano.
1: Sì. Però, ecco, infatti di notte si dorme bene, cioè
2: sì, sì, è vero, sì, di notte si dorme discretamente, sì.
1: Pensa che ieri abbiamo raggiunto, secondo me, il minimo a proposito di umidità, c'erano 26% di umidità.
2: Niente.
1: Quasi come nel deserto.
2: Mamma mia, però meglio così, ragazzi, perché è l'umidità che poi ti uccide, quella roba,
1: sì,
2: che ti lascia appiccicato,
1: poi,
2: infatti.
1: Rimane quella bolla anche notturna,
2: infatti.
1: Non c'è.
2: Dai, vediamo il lato positivo, giusto?
1: Esatto, infatti.
2: Ecco.
1: Dai, vi lascio la Mucchi, noi ci vediamo domani. Baci, a presto.
2: Ciao,
1: baci,
2: domani.
1: Baci. Buon
2: ciao.
1: Caldo, ciao.
2: Grazie, ciao.
3: Radio Manila, estate. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Manila! Radio Manila. Ora esatta, sono le 9:05.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: fino al 9 luglio con Carta Insieme. Gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi. Sconto 30% a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO, cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire. Ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport, Mikhaïev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi, gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.
10: Manila News.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.

ufficialmente il Manila Box Brunch, nuovo singolo dei Greta Van Fleet, e non potevo che ascoltarlo ovviamente insieme a voi qui su Radio Manila. Buongiorno, buongiorno a tutti manilosi e manilosi, la mucchia è arrivata come ogni mattina, stiamo insieme dalle 9 a mezzogiorno in compagnia della vostra musica. Sapete che la prima si roccheggia solo per dirvi che sono arrivata, ma poi tutto il resto lo decidete voi al 338 50 38 908, voi che siete gli indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica, e sapete che io vado subito a girare la ruota così senza indugiare. Allora vado? Sì, dai, buongiorno, come stai Robertina? Benissimo. Visto la giornata di, si può dire merda? Si può dire, dai, di merda prevista, ma quando uno ne ha la consapevolezza, no? Mi faresti ascoltare il Vaffa di Masini? Un abbraccio a te e chi non ascolta Radio Manila è game over. Saluti Cristian, mi raccomando, dai Cri, ti metto come prima canzone questa bella liberatoria, mandaci chi vuoi tu e mandiamo tutti chi vogliamo, ovviamente, purché poi si prende un bel respiro e si inizia al meglio la giornata, anzi si continua. Arriva Marco Masini.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
5: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
6: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Il nuovo singolo di Emma è Fabri Fibra, antidroga, su Radio Manila alle 9.25. Vi ricordo, manilosi, i nostri social. Mi raccomando, seguiteci su Facebook, su Instagram, c'è la nostra pagina TikTok, ma soprattutto c'è lei, la regina, la nostra app essenziale, così potrete sempre ascoltarci ovunque voi siate e poi anche andare a risentire i vari Manila Box. Allora andiamo avanti e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Mucchi, sono Stella, ben arrivata.
0: Ciao.
1: Mucchi, volevo ascoltare, se non fosse già passato, Gianluca Grignani con La mia storia fra le dita. La dedico a te, i manilosi. Mucchi, stamattina c'erano 21 gradi, adesso non voglio sapere.
0: Infatti, meglio non saperlo.
1: Mucchi, non ce la posso fare.
0: Non ce la si può fare.
1: Buona
0: so.
1: Giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
0: Ciao, baci baci a te. Meno male che abbiamo la musica, che ci siamo noi, ci rinfreschiamo, ci distogliamo il pensiero da questo caldo irresistibile.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Signora?
8: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.

0: Scarpe, beh, carine queste.
1: Carine quelle, eh?
0: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
1: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
0: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
1: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati, una buona giornata invece a chi si fosse messo in ascolto da poco. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita all'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Allamano e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code al pedaggio francese in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47 nel comune di San Maurizio d'Opaglio e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: J-Ax su Radio Manila alle 9.37 e abbondantemente iniziato il Manila Box Brunch. Io vado avanti. Buongiorno Manilosi, è possibile ascoltare mille bugie di Mietta, chi non ascolta Manila è game over. Danilo da Napoli, allora Danilo salutami Napoli, arriva Mietta per te, mille bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

il messaggio, ma buongiorno amore mio, capito? Cioè, non mi manca certo l'affetto a me qua su Radio Manila. Come vai? Da un po' che non ci sentiamo. Effettivamente sì, sinceramente mi mancavi un po'. Ah, adesso ti mancavo. Scusa, ma sono troppo impegnato, ci mancherebbe. Voglio andare in vacanza, chi lo dici? Oggi vi metteresti una canzoncina di Olly, fai tu, mi fido. Un saluto a tutti i manilosi e un bacio gigantesco a te. Il vostro mitico Savu, il calabrese del Canavese. Allora, Savu, per te arriva quei ricordi là.

0: Sono Giuliano De Negramaro. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
1: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
8: Sì, lo voglio!
7: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
9: Sì, lo voglio!
7: Allora vi dichiaro divani per sempre.
10: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
11: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Roxette, The Look, siamo tornati nel 1988 e da allora non abbiamo mai più smesso di ascoltare questa canzone pazzesca. Grazie a Andy che ha richiesto questa canzone al 338 50 38 908, l'ho ascoltata con grande piacere, adoro Roxette. Allora andiamo avanti a girare questa ruota in questa torrida giornata ma non umida, il caldo è secco, dai portiamo a casa il risultato.
1: Però. Ciao Radio Manila, ciao. Sono Jennifer e ciao, oggi Jennifer. Compio ben 40 anni.
0: Oh.
1: Se potete mettere la canzone di Max Pezzali, Gli anni d'oro, e tanti auguri a me. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, tantissimi auguri, 40 anni, guarda, gli anni migliori, credimi, si potesse fermare il tempo lì sarebbe perfetto, soprattutto per noi donne, vedrai, però poi fermarsi lì e non andare oltre. Arrivano gli anni 883.

Ciao Radio Manila, stiamo andando a Ondaland e questo è il primo giorno che ho il telefono. Potrei ascoltare Smooth Criminal e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora bisogna festeggiarlo questo primo giorno che hai il telefono. E allora via la tua richiesta, arriva Michael Jackson, sempre del 1988. Ce la ascoltiamo, cantiamo e balliamo insieme.

0: Sempre.
1: Ciao, sono Diodato e sono qui per dirti che se non ascolti Radio Manila, ti perdi un sacco di musica bellissima.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10:03.
4: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali: la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.
8: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Francesca Michelin, una donna non può, su Radio Manila. Ieri avevo in testa sta canzone quando mi sono svegliata, Marco. Adesso la richiesta per sua moglie che ci sta ascoltando, molto molto bella, e facciamo anche gli auguri a Francesca Michelin che da poco si è sposata, ecco, bene, lunga vita a questi neosposi. Allora andiamo avanti a girare la ruota, pronto?
1: Ciao, sono Francesco dalla Valle d'Aosta. Ciao. Vorrei operare di Rove. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over.
0: Ciao, arriva.

Silenzio. Rove con Pelé. Buongiorno Radio Manila, mi chiamo Marco e ascolto da Palermo. Vorrei ascoltare The Time of My Life di Benson Boone, per favore, grazie. La mia amata, bellissima Palermo, ci ho lasciato il cuore in quella città. Arriva The Time of My Life, ce l'ascoltiamo, il nuovo singolo di Benson Boone su Radio Manila.

0: soldi.
1: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
3: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline Patrimonio Mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Il nuovo singolo di Gaia, Bossa Nostra, su Radio Manila alle 10.21. Siamo in piena seconda ora di Manila Box Brunch. Andiamo avanti a girare la ruota perché siete veramente tantissimi. Ciao Mucchi, vorrei ascoltare la canzone di Prince, Purple Rain. La dedico al centro estetico semplicemente di Cirie, Pino Renato da Borgaro, buona giornata. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un abbraccio grande grande anche a te, Renato. Allora ce l'ascoltiamo questa bellissima canzone molto slow del 1984, Purple Rain. Arriva Prince.

0: Bomba, che bomba, potentissima, pronto? Chi è?
1: Ciao Robertina, sono la Becchina.
0: Ecco la Becchina,
1: sono
0: buongiorno.
1: Sono in macchina con un mio amico, ascolta, potresti metterci un'estate al mare? Mandaci un salutino, ciao dalla Becchina, più operativa che mai, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao,
0: ciao
1: Roby.
0: Ciao, un abbraccio Becchi, un salutino grande grande a voi, un salutone. Ciao Radio Manila, sono Matilde da Pinerolo, io e la mia amica Luce vorremmo sentire Cantilene di Olly, per favore, se non fosse possibile un'altra volta di Olly. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Olly l'abbiamo ascoltato con quei ricordi là poco fa, quindi non posso riprogrammarlo. Adesso per la Becchina e il suo amico invece ci ascoltiamo Giuni Russo, un'estate al mare.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?

0: tutte le levasì fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA
0: e i pensieri
1: solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati. Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 1 nel comune di Piasco e sulla provinciale 137 nel comune di Verzuolo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberta Mucchi.
11: Vedi quanto si può.

0: Laurietona Berti nostra con il rosso, quadri, cuore, picche, fiori. Dai, è già tormentone questa, estiva così. Laurietona Berti, lei i suoi gin tonic, meravigliosa. Sentiamo chi c'è, sicuramente sarà un personaggio serissimo, vero? Pronto?
1: Sì, buongiorno dottoressa Mucchi.
0: Sì.
1: Sì, sono sempre Don Ciro.
0: Oh,
1: qui
0: Don
1: da
0: Ciro.
1: Cignola, sto finendo
0: che
1: la
0: piacere.
1: Messa, non vedo l'ora che finisca perché.
0: Ma non si dica, scusi.
1: Un bel Negroni.
0: Ma,
1: e nel mentre bevendo questo Negroni fresco,
0: ma no,
1: mi fa ascoltare dai. Giuliano Palma, quella Giuliano Palma con Maruzzella.
0: Ma che Maruzzella, senta.
1: Bacio a tutti.
0: Per favore.
1: Don Ciro.
0: Ma Don Ciro, innanzitutto lei dice messa, poi non vedo l'ora di finire la messa per andarsi a fare il Negroni, ma che esempio dà ai novizi che la stanno per esempio ascoltando? Si vergogni, eh? Vabbè, la canzone gliela metto, perché ha discreti gusti, splendida giornata.

Splendida giornata su Radio Manila, questo featuring. Ce lo siamo ascoltato insieme. Buongiorno Roberta, sono Mary da Pianezza. Volevo chiederti se mi fai ascoltare Amati sempre di ultimo e volevo dedicarla alla mia amica Elisa che oggi compie gli anni. Un bacio a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, questa canzone di ultimo non è in programmazione, non è un singolo radiofonico qui su Radio Manila, ma lo è Acquario, e la dedico a te e alla tua amica. Ovviamente ce l'ascoltiamo qui su Radio Manila.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Paw Patrol. Ci siamo ascoltati questo pezzo che secondo me è veramente figo dei Backstreet Boys. Allora sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manira, siamo Cinzia,
2: Mattia,
0: Mea
1: Patano e vorremmo ascoltare Flamenco Paranoia, visto che oggi è anche il mio compleanno.
0: Oh,
1: grazie
0: auguri.
1: E chi non ascolta Radio Manira è un game over.
0: Ciao, tanti auguri, arriva Samurai J, Flamenco Paranoia.

Samurai J, Flamenco Paranoia, ciao Radio Manila, siamo il panificio Chiesa di Sommariva del Bosco e vorremmo chiederti acqua passata di Capo Plaza. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva.

E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua radio sempre.
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:01.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 €. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberto.

0: Shakira e Burna Boy, dai dai. Allora andiamo avanti, siamo nella terza ora di Manila Box Brunch. Ho già preso un paio di caffè manilosi, Volete favorire caffè macchiato adesso, Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Anne Marie, sto andando a Torino. Volevo ascoltare i versi di Shiva, se non è possibile la tua canzone di Coez. E chi non ascolta Radio Manila è un game over, ciao!
0: Ciao, allora arriva Coez con la tua canzone dal 2019, sempre bellissimo ascoltarla insieme a voi.

con la tua canzone. Ciao Radio Manila, siamo tre collaboratrici scolastiche di Racconigi, siamo qui a pulire la scuola, ci puoi mettere una canzone dei Queen, Bohemian Rhapsody, e chi non ascolta Radio Manila è un game over, ce l'ascoltiamo.

0: capolavoro della storia della musica, datato 1980, i Queen con Bohemian Rhapsody. Allora, sentiamo chi bussa.
1: Ciao,
0: pronto?
1: Radio Manila, siamo il gruppo di giovanissimi di Monastero di Vasco.
0: Ma ciao.
1: Io rientro da giorni bellissimi vissuti insieme ad Assisi.
0: Che
1: siamo
0: bello.
1: Alice,
2: Stefania,
3: Enrico,
4: Alice, Camilla,
5: Alessia,
6: Matilde
7: e Elena. E vorremmo ascoltare Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari.
8: E chi non ascolta Radio Marina è un
9: gay mover!
0: Ah, che meraviglia! Io ricordo di un bellissimo ritiro ad Assisi, ragazzi, meraviglioso, vabbè, la Porziuncola e tutto, ma la cosa che ricordo con proprio così, con affetto, e quell'attimo di meditazione che ci hanno lasciato proprio in mezzo alle montagne, ad un certo punto, proprio là dove c'è stato San Francesco, dove ha vissuto, così solo a meditare, fare un po' di introspezione con se stessi, meraviglioso. Consiglio a tutti di andare ad Assisi, un'esperienza unica. Allora, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari tra poco con Sorry, scusa, lo siento. Voi siete su Radio Manila.
10: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
11: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83 9. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
12: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
13: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. E dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social. Info 333 265 1149.
14: Voglia di convenienza?

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Sorridi.
3: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
4: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila te le suona.

TN, sorry, scusa lo siento per i nostri amici manilosi. Ciao Radio Manila, sono in spiaggia, hai capito? E vorrei ascoltare D'estate non vale di Fred De Palma, se possibile, grazie. Saluti da Riccione, Deborah, che bello Deborah, dai, divertiti, goditi la spiaggia, il sole e il mare. D'estate non vale, Fred De Palma, Anamena su Radio Manila.

0: Palma e Anamena d'estate non vale. Allora sentiamo chi c'è. Pronto? La Panterona?
1: Ma buongiorno,
0: eccola!
1: Bucchi, sono la Panterona!
0: Brava!
1: Come resti? Stand
0: Panterhouse.
1: By me? Non lo
0: sì.
1: so, il mio inglese un po' fa cagare,
0: ecco.
1: Ma va bene così.
0: Perfetto.
1: Perché sono andata a studiare a Oxford.
0: Vabbè, che fa, dai!
1: La dedico a Officina 82, a tutti i manilosi. E ricordatevi sempre che chi non ascolta Radio Manila è un super game over, ve lo dice la Panterona da Oxford.
0: La Panterona da Oxford, fantastica. Allora intanto Stand By Me, si è capito perfettamente, torniamo nel 1961 e ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, siamo Simone Domenica e ci piacerebbe ascoltare Marmellata 25 di Cremonini. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora ragazzi, una delle canzoni storiche che ci ha fatto amare tantissimo Cesare Cremonini, questa in particolare del 2005, ce la suoniamo, ce la cantiamo qui su Radio Manila ormai da tanti anni, come un sacco di canzoni, questo che ci unisce come Radio Family, come dico sempre. Adesso ce l'ascoltiamo su Radio Manila, Marmellata 25. Ci sono

0: come si fa a non cantare Cesare Cremonini e questa marmellata 25. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Vanilla, sono Alice Maria e sono in macchina con mia nonna Silvana.
0: Ciao nonna.
1: Volevamo
0: Silvana,
1: chiedere se potevate mettere la canzone White Girl Wasteland di Anna Pepe, quella nuova, e volevo anche chiedere se potevate salutare mia sorella Melissa e mia mamma Paola. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie, buona giornata.
0: Ciao bellezze. Allora, ciao Melissa, ciao Paola, un abbraccio grande, siete su Radio Manila. Arriva Anna con il nuovo singolo. Voglio però leggere ancora un messaggio. Ciao Radio Manila, vi scrivo da Moncaglieri, potreste mettermi Why di Annie Lennox? Certo, arriva anche Annie Lennox, ma adesso White Girl Wasted.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
6: Sì, lo voglio!
5: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
7: Sì, lo voglio!
5: Allora vi dichiaro divani per sempre.
8: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
10: Totac. Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
11: Sì, ma sbrigati!
10: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
11: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
12: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
13: A tutto Gas. Con Già Gas.
12: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
14: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Rolling Stones, questa è la canzone che ha richiesto Anna Rita un po' di spensieratezza. Roby, sono a casa con le mie amate nipotine, oggi pomeriggio si va in piscina, chi non ascolta Manila è game over. Sono fortunata ad avere questa nonna brava, sì, portale in piscina. Pronto?
1: Ciao a tutti manilosi. Ciao. Sono Valentino da San Pietro Monterosso.
0: Ciao.
1: Per favore potresti mettermi la canzone della rappresentante di lista? Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora ce la balliamo insieme, ve lo ricordate il balletto? Dobbiamo muovere i cepette. La rappresentante di lista arriva con Ciao Ciao.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Monica. Potresti dedicare "Sogna ragazzo, sogna mio figlio Diego che andrà a giocare in squadra professionista. Ti amo tanto, sono orgogliosa di te" e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora tutta per lui, arriva Roberto Vecchioni insieme ad Alfa, "Sogna ragazzo, sogna".
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero ragazzo che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero,

soli dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Allora, mi sa che tra oggi e domani andremo avanti, cioè andremo. Arriveranno delle temperature astronomiche, da quello sì. che ho potuto vedere. Abbiamo fatto anche un po' il punto con Alice durante il cambio.
1: Cioè, se lo fai, se il punto lo fai con
0: capisci
1: Alice,
0: capisci che lui, sai che lui è meteorologo. Lui cos'è? Lui nel frattempo, nello studio B, si è specializzato in meteorologia. Certo. Capito? E quindi lui segue diversi meteo, okay. poi fa una somma con, diciamo, certo. le sue competenze e ti dice le cose esatte.
1: Ecco, e cosa
0: devo dire che ultimamente ci azzecca più lui che tutte le app di meteo che abbiamo.
1: Ma ha dato delle buone notizie per i prossimi giorni, per
0: allora
1: meno.
0: Ti dico che domani all'ombra, intorno alle 17:30 del pomeriggio, ci saranno 37 gradi all'ombra.
1: Ah, all'ombra, ho capito, all'ombra.
0: No, all'ombra, no, no.
1: Cosa ci fa Alice all'ombra?
0: No, no, all'ombra.
1: All'ombra, ah, sì, ho capito.
0: All'ombra, capito. Quindi se domani per caso avevi degli impegni,
1: ecco,
0: cerca di andare in un, cioè, prendi degli impegni, non so, dentro un centro commerciale.
1: In cantina.
0: Chiedi a qualcuno se ti ospita in cantina.
1: Volentieri.
0: Però occhio, non, cioè, capito? Non stare troppo esposto,
1: no,
0: solo
1: ma
0: questo.
1: Figuriamo. Amoci tanto, guarda, ormai i danni al cervello non è...
0: quelli lì ormai... vabbè, ma quelli
1: ci
0: ormai
1: sono già, quindi...
0: dobbiamo cercare di fare in modo di non peggiorare,
1: è vero,
0: ecco,
1: ragione.
0: Parlo
1: su
0: anche per
1: ragione,
0: me che già ho dei vuoti ogni tanto che non mi ricordo manco veramente, già tanto che quando entro in casa dico cacchio, ma di chi è questa casa, perché sono arrivata a quel livello,
1: non la riconosci più.
0: Sì, sì, sono proprio così, ombre, è peggiorata.
1: Quindi da domani, cioè domani temperature
0: sì,
1: estreme,
0: domani,
1: domani...
0: è il giorno di picco massimo di temperatura calda, e poi continueremo comunque ad avere i nostri 33, 34, 35 gradi.
1: Certo,
0: solo che domani
1: ci sarà il picco di caldo, quindi mi raccomando, seguite sempre tutti i consigli che vengono dati, bevete molta acqua, state al fresco,
0: soprattutto gli anziani, i bambini, tante volte uno dice andiamo, li portiamo fuori in piscina, ecco, attenzione alle ore calde perché è davvero pericoloso, adesso noi scherziamo sempre, però è pericoloso, quindi facciamo attenzione, ci idratiamo, noi beviamo molta acqua. E se necessario io porterò anche del magnesio e potassio domani,
1: ecco,
0: da condividere,
1: eh.
0: E poi possibilmente
1: mirra.
0: E ombra come remagio arrivo,
1: esatto.
0: Domani
1: la mucchi porta. Vengo... potassio,
0: magnesio e qualche altro minerale, adesso mi sto vitamina C magari, che va sempre bene anche d'estate, e in bikini domani, nel tuo caso trichini.
1: Certo, no, vengo col costume da tricheco,
0: appunto, facciamo il tricheco e leone marino, così vi mandiamo poi le foto, va bene. Allora mi taccio, vado da quell'altra parte, buon banana time a tutti, noi ci risentiamo domani,
1: grazie,
0: ciao,
1: a domani. La tua radio sempre.
2: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 12:04.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna cittadina ucraina residente in Germania pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Terremoto Bari Calcio, Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati dalla procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

calde, speriamo perlomeno di regalare un po' di freschezza con tanta tanta buona musica. E poi sono le canzoni che amate di più, visto che le richiedete voi attraverso il Manila Box, il programma di Radio Manila che vi rende protagonisti con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, giornate caldissime, l'abbiamo sentito poco fa, e la Mucchi stamattina ha parlato con Alice e Alice ha detto che domani toccheremo i 38 gradi. Speriamo di non bruciarci, perché ragazzi, i 38 gradi sono davvero tantissimi. Allora, ciao, sono Emanuela e scrivo da Fossano. Vorrei ascoltare la canzone di Francesca Michelin, Una donna non può, e dedicarla a tutte le donne che ascoltano Radio Manila. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Una bellissima dedica. Abbraccio Emanuela da Fossano e ascoltiamo Francesca Michelin con Una donna non può.

0: Francesca Michelin, Una donna non può, la canzone scelta dalla nostra Manilosa Emanuela da Fossano e che dedicava a tutte le donne che ascoltano Radio Manila. E adesso arriva il messaggio audio del macellaio. Ciao macellaio!
1: Anzi, ciao Davide! Macellai.
2: Ciao Davide!
0: Ciao!
1: Come stai?
0: Bene.
1: Salutiamo tutti i manilosi.
2: Ciao oggi. Manilosi!
1: Volevamo dedicare a Petra che è appena tornata dalle vacanze.
3: Mi ha fatto il regalo di compleanno.
1: Perché noi gli ho fatto il regalo.
0: No,
1: allora
0: no,
1: gli dedichiamo
0: no.
1: Bulgari di Achille Lauro. E chi non ascolta Manila è
2: game over.
1: Ciao.
0: Ciao. Tu dici almeno la canzone. Allora, credo che non sia un singolo radiofonico, ma farò di più per Petra. Ascolteremo Achille Lauro con Rolls Royce.
4: Tra gli

0: e segnati sti nomi.
1: Manila Box.
2: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
9: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Settembre con due settimane, il titolo di questa canzone. Allora mi ha sgridato Lele, mi ha scritto: dai pompi il macellaio, si dice El Maslè, firmato Lele. Ha ragione, è vero, in piemontese, però visto che Manila ormai arriva in Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, in tutta Italia, no? Anche con l'app che sicuramente avete scaricato, anche tu l'hai scaricata Lele, guarda che adesso vengo a controllare. Allora ho detto macellaio, però in piemontese si dice Maslè, tanto sempre la salsiccia fanno. Allora, ciao Radio Manila, sono Alissa e vorrei ascoltare White Girl Wasted. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

con White Girl Wasted, la canzone richiesta dal nostro Maniloso, e arriva la prossima scelta. Poi dopo rileggo il messaggio che mi ha scritto Lele, che cosa vorrebbe fare, no? Vorrebbe chiedere alle tre regioni come si dice macellaio in dialetto. Ecco, possiamo farlo tranquillamente. Arriva la scelta di Alessandro da Biella, che vuole ascoltare gli Oasis.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Pino ed Ermal Meta con Irrecuperabile, la canzone scelta da Dario, che saluto, e saluto anche Francesca di Trecate che scrive: ciao Manila, vorrei dedicare al mio marito Andrea la canzone Gioia dei Modà, se non fosse disponibile allora Sandra dei 360 gradi. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Arrivano i Modà con Gioia.

0: con gioia. Allora, l'abbiamo sentito prima durante il cambio, farà caldissimo domani, già oggi ragazzi è di sicuro, no? Temperature a quest'ora sono elevate e anche difficili da sopportare, come per esempio la nostra manilosa Marcella sta squagliando come una candela. Allora, buongiorno Pompi, sto colando come una candela alle 12:19. Ti chiedo la canzone di Whitney Houston, Wanna Dance With Somebody. Grazie, buona giornata ancora calda. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, salutoni a tutti Marcella. Io rimango sempre appiccicata e tampono il sudore. Si suda e fa caldo.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Sempre bello riascoltare la grande Whitney Houston. Allora, accontenterò per metà la nostra Manilosa, perché ancora non è un singolo radiofonico la canzone che mi richiede. La Manilosa è Martina da Borgomanero che scrive: ciao Radio Manila, vorrei richiedere la nuova canzone di Delia, Femmina, aspettando le ferie che tardano ad arrivare per tornare alla mia amata Sicilia, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Allora, Delia insieme a Levante e Serena Brancale, l'ascoltiamo con Il Mio Paese. Mi sento

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333-265-1149.
4: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte e Giovanotti con DNA, e arriva la prossima scelta musicale con un messaggio audio. Ciao.
2: Ciao Radio Manila, sono Giorgia.
1: Ciao Giorgia.
2: Stavo ascoltando Radio Manila in TV e vorrei ascoltare A Modo Tuo. E chi non ascolta Radio Manila è
3: Game Over.
1: Ciao, un bacione.

0: Allora, poco fa abbiamo saputo, abbiamo praticamente capito come si dice macellaio in piemontese, maslè, alcuni lo sapevano, altri no. E adesso invece scopriamo come si dice in piemontese il riparatore di biciclette. Ciao Danilo.
1: Buongiorno mio caro Davide. Danilo ciclista di Cuneo, visto che abbiamo svelato stamattina come si dice il macellaio in piemontese.
0: Maslè.
1: Il maslè. Il riparatore di biciclette invece in piemontese si dice el biciclista.
0: El biciclista.
1: Così abbiamo svelato anche un segreto a chi non conosce bene la lingua piemontese.
0: El biciclista.
1: È un peccato, tra l'altro, che i nostri ragazzi non lo sappiano più.
0: No, però alcuni lo sanno.
1: Detto questo,
0: si parla
1: visto
0: in
1: che
0: piemontese.
1: Fra qualche giorno andrò al mare, vorrei sentire Mare Mare di Luca Carboni.
0: È
1: classico.
0: Già in onda.
1: Grazie, chi non ascolta Radio Manila 2026 volte
0: il bici?
1: Ciao dal biciclista di Cuneo.
0: Il biciclista è il biciclista. Ciao Danilo, un abbraccio. Arriva Luca Carboni con Mare Mare.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:03.
3: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 15 luglio. Mozzarella Santa Lucia Galbani. Confezione 3 pezzi da 125 grammi. A 1,99 euro. Da Conad. Sempre il meglio. Al miglior prezzo.
5: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via d'Ankara, il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori. Lo annuncia Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente americano alla premier italiana, dileggiata via social come stalker, alla vigilia del vertice. Intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare la presenza ravvicinata ai tavoli del summit. A ribadire la linea gelida scelta da Palazzo Chigi, anche il vice premier e ministro degli esteri italiani, che ai giornalisti ribadisce la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
8: Si commentano da soli, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e da domani ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo un incremento del 2,8% che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità e per le spese sociali.
7: E la tensione si alza in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. 2 ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio, indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis, perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pompo.

0: Benissimi per altre due ore insieme sino alle 15 con il Manila Box Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908 e sentiamo l'audio di Maria Grazia. Ciao.
1: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando al lavoro, mi metteresti Ti ho vista cadere di Masini oppure una canzone di Lucio Dalla.
0: Fa caldo, eh?
1: Grazie chi non ascolta Radio Manila, Game Over.
0: Ciao Maria Grazia, arriva Marco Masini.

0: visto cadere.
1: Marco Masini, e poi ti ho visto cadere. E adesso arriva la prossima scelta musicale con un messaggio audio. C'è qualcuno che sta andando ad allenarsi.
2: Ciao, sono Lito, sto andando ad allenamento a Cuneo. Potresti mettere Alba Chiara? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Maniera, game over.
3: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

gioia la scelta musicale della nostra manilosa Angie. Ciao Angie, un abbraccio. E un abbraccio lo diamo anche a Ricky, che sta lavorando con 40 gradi, ragazzi, sarà sicuramente all'aperto. Vorrei ascoltare Titanium di David Guetta e dedicarla ai miei colleghi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, salutiamo il nostro amico, un abbraccio, buon lavoro e ascoltiamo Titanium.

0: 109 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo code sulla 5 raccordo a 4 in uscita dal Biano in direzione Milano e al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.

Gianna Nannini e Marrakesh con questa versione di America, un grande successo della Nannini. E adesso invece accontentiamo il nostro maniloso Federico, che vuole ascoltare la nuova di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, e salutare tutti quelli che mi conoscono e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola. Salutiamo la nostra Manilosa. Adesso invece arriva la scelta musicale di Noemi. Anche lei sotto il sole, ragazzi, oggi è caldissimo, poi domani ancora di più, l'ha detto il nostro collega del mattino Alice. E volevo ascoltare la nuova di Malika Yan. La nuova si intitola Una possibilità. E chi non ascolta Manile,

Run è una possibilità, la scelta musicale di Noemi al 338 50 38 908. Questo è il numero per inviare il vostro messaggio. Arriva la prossima scelta musicale, arriva la proposta di Anna Maria che vuole ascoltare Sal da Vinci con Poesia.

0: Manila Box.
1: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica e arriva la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio, sentiamolo. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Dennis. Stavo ascoltando Radio Manila dalla TV. Potreste mettere J-Ax? E chi non ascolta Radio Manila è game over.

canzone di J-Ax per il nostro maniloso Dennis. Buon pomeriggio Radio Manila, volevo chiedere tutti di Calcutta se fosse possibile, grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un gay.

per l'amica, l'amico che comunque non ha filmato il messaggio ma ad ascoltare una canzone di Calcutta, un abbraccio. E arriva il messaggio del mio amico, vabbè amico, diciamo del Savu, che scrive: ma buongiorno mio piccolo Pompinocchio, come stai? Ti sono mancato, di la verità, e non fare il teatrino come al tuo solito. No, devo dire la verità, mi sei mancato come un forno acceso in cucina in piena estate con 40 gradi fuori. Ecco, mi sei mancato proprio così. Sai che stamattina ho scritto anche il mio amore, era un po' che non la sentivo. Vabbè, dai, comunque oggi mi faresti ascoltare Shade con In un'ora. Grazie mille, pompoletto del mio cuore, un bacio sulla fronte a te, un saluto a tutti i malilosi, il vostro Savu. Allora, ciao Savu, buon pomeriggio, sì, mi sei mancato.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14.
2: Devo dire un segreto.
3: La spesa la faccio solo da Conad.
2: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
4: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Davide Pomponi.

non so se corrisponde alla realtà, ma il termometro che io qui praticamente sullo smartphone segna 32 gradi, ma credo che fuori ci sia qualche grado in più, no? Perlomeno percepito, almeno ad Alpignano, insomma la temperatura è questa. Chissà che caldo fa dalle altre parti, fatecelo sapere con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908 e arriva la prossima scelta musicale. Ciao Radio Manila, per favore potrei sentire una canzone di Ermal Meta? Grazie mille. Allora, una bella canzone di Ermal Meta l'abbiamo scelta noi, si intitola Ragazza Paradiso. Sono curioso di sapere i nostri amici che temperatura hanno, che ne so, in auto, a casa, dove stanno lavorando, così almeno condividiamo il caldo.

0: ragazza Paradiso e arriva il messaggio audio della nostra Manilosa. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, Radio Manila, ciao. Chiamo Rebecca e
2: Lucia.
1: E volevamo ascoltare tutte le girl di Anatepe. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è un gay mobile. Volevo anche chiedervi una cosa, se potete salutarmi Alice.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Ciao, allora secondo me sta ascoltando, quindi è arrivato il saluto. E poi c'è una nostra amica, Saretta da Pinerolo, che mi scrive: allora, aiuto, 31 gradi a casa mia, si soffoca, faccio 3 docce al giorno, meno male, arriverà la bolletta. Ciao Davide, brava. Ecco, guarda, le docce aiutano non soltanto a rinfrescare il corpo, ma anche a profumare di più. Brava Saretta.

0: 30 gradi, la scelta musicale, la nostra Manilosa che salutava Alice, lo saluto anch'io, tanto sta ascoltando, lo so. Chi c'è con noi? Ciao!
1: Ciao a tutti, siamo Lori, nonna
0: Ciao.
1: Lori e
2: Violet.
0: Ciao,
1: e
0: Violet.
1: Vorremmo ascoltare
0: che cosa?
1: Golden del K-pop.
0: Va bene.
1: Da Biella, un salutone a tutti.
0: Si sta bene.
1: E chi non ascolta a Radio presto. Manila è game over.
0: Ciao.
1: Over.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. È arrivata una foto, credo, di una temperatura 35 gradi. Ciao Radio Manila, eccoci dentro a un forno a Torino. Sto andando a lavoro. L'unica gioia è che almeno c'è l'aria condizionata. Scusa, si sta bene.

0: Le Antrix con Golden. Allora, la nostra Manilosa che mi ha dato il messaggio, credo sia la Manilosa, che ha scritto che dentro l'auto, almeno l'aria condizionata sta andando a lavoro, ha scritto: mettereste una canzone di Bocelli che sono andata a vedere a Parigi e devo dire che è davvero una voce fuori dal normale. Se non puoi, sei lì del grande Vasco, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è super game over. Allora, ascoltiamo Vasco Rossi con Sally e ti abbraccio forte, forte, forte. Beh, 35 gradi fuori, ma dentro l'abitacolo avrai sicuramente il fresco, la temperatura giusta.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Sport. Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas. Mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: Voglia di convenienza.

0: Valentino.
1: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
1: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
1: Tutta convenienza.
0: A San Fre.
2: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
3: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
4: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: po' di messaggi. Vasco Rossi sta andando fortissimo oggi pomeriggio.
1: Ciao Radio Manina, siamo Sandy,
2: Ludo,
1: la Ceva dal Caffè Nazionale. Vorremmo ascoltare una qualsiasi canzone di Vasco Rossi.
0: Che è già
1: e
0: passato.
1: Chi non ascolta Radio Manina è un gay!
0: Ciao ragazzi, che energia. E poi c'è Matteo da Maggiora della provincia di Novara che ha scritto la temperatura di 40,5, cioè 40 gradi e mezzo, mamma mia ragazzi, si cuoce. E saluto anche l'amico o l'amica che vuole ascoltare una canzone che stiamo cercando, un abbraccio a te. Poi c'è il messaggio del nostro maniloso Max, anche lui al caldo con 38 gradi in officina e vuole ascoltare Fred De Palma, Anitta e Miss Skill con la

0: vero, ciao. Ciao Andrea.
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea e stiamo andando ad Asti con Serena Casanova e ciao, lei Serena. È una grande fan di Anastasia, però vogliamo ascoltare una musica, questo piccolo grande amore.
0: Certo.
1: E gliela puoi dedicare da parte mia e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: A posto.
1: E ti saluta tutti Serena Casanova.
0: Grazie, ciao, un abbraccio. Allora, arriva questa bella canzone di Claudio Baglioni con questo piccolo grande amore.
2: Quella sua maglietta fina.

0: Claudio Baglioni con questo piccolo grande amore, la scelta musicale per il nostro Maniloso. Allora, tra poco un'altra scelta musicale al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

di Alessandra Amoroso con Hit Parade. Allora anticipo che loro due scherzano, perché poi verso la fine dicono una cosa che, se presa sul serio, dire, ma questi qua sono proprio due cattivoni. Allora, pompi pompi.

0: Pompi, come stai? Siamo John e Marcello, bello bello. Scusa se non ci facciamo più sentire sovente, ma non riusciamo proprio più a mandare i messaggi, soprattutto quelli audio. Siamo troppo indaffarati con il nostro showroom a Carmagnola. Fa un caldo da morire, ma fortunatamente abbiamo l'aria condizionata. Comunque, volevamo salutarti e mandarti un bacio grosso. Poi salutiamo Valeron de Valeronis, Fabrigno, che si sta per licenziare, anche al nostro amico Trivette, che fa solo casini, e allora l'ho licenziato perché ci siamo stufati. Stanno scherzando, eh? Volevamo ascoltare la canzone Perfect di Sara Toscano e Carl Brave. Ti amiamo, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect.

la canzone per John e Marcello, bello bello, beato lui. Allora, ciao Radio Manina, sono Gianluca, è possibile avere Danza Kuduro di Don Omar? Chi non ascolta Radio Manina e

0: Kuduro e arriva la prossima scelta musicale da parte di Daniele da Torino che scrive: buon pomeriggio Pompi, mi potresti far ascoltare la canzone di Matteo Faustini Nel bene e nel male? Grazie, un saluto a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniele da Torino, e arriva Matteo Faustini.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

e mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

0: insieme nel bene e nel male.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, e arriva anche la scelta musicale di Tony da Gozzano, che ha scritto: ciao Radio Manila, volevo richiederti, se era possibile, vieni a ballare in Puglia di Caparezza, grazie e buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: E tu dove vai?

0: Caparezza con Vieni a ballare in Puglia e arriva il prossimo messaggio. Ciao, loro sì che stanno bene. Dove stanno andando i nostri due manilosi?
1: Ciao Radio Manila, siamo Adele e Francesco. Stiamo andando al mare, vorremmo ascoltare
0: Dai
2: Shakira
1: e Bruna Boy. E chi non ascolta Radio Manila è un
2: game over.
0: Ciao, allora buon viaggio, buon mare, e arriva Shakira con

0: caldo, però le nostre manilose sanno bene che in alcuni posti anche al lavoro c'è l'aria condizionata e non vedono l'ora di andare al lavoro.
1: Ciao, ciao. Radio Manila, sto andando al lavoro con 34 gradi, ma io in ufficio ho l'aria condizionata, quindi non vedo l'ora di arrivare. E nel tragitto mi aiuti a sopportare questo caldo,
0: certo.
1: Con sorry, scusa, lo sento,
0: ci pensiamo noi.
1: Nucleari. Grazie, chi non ascolta Radio Mega Manila è super game over.
0: Com'è contenta?

0: E non è l'unica a non vedere l'ora di andare a lavorare, la nostra Manilosa, che avete sentito nel messaggio audio. Anche il Fefè non vede l'ora di arrivare qui nello studio del Manila Box.
1: Sì, volevo sentire se di qua la temperatura è più alta o più bassa.
0: Com'è? No, come
1: più
0: la
1: meno
0: trovi?
1: Uguale,
0: più
1: uguale, o meno uguale? Dai. Sì, sì, sì, siamo in linea.
0: La trovi gradevole?
1: Sì, sì, sì, non questa troppo temperatura sparata alla gola, altezza della gola.
0: È tipo, che ne so, centro commerciale? No,
1: no, no, no, no, no. Si sta meglio.
0: Vabbè, guarda, allora, la capisco la nostra amica col caldo che fa, ecco, è anche piacevole andare a lavorare,
1: sì, se, se uno non ce l'ha a casa, magari
0: vai nei supermercati,
1: soffre,
0: vai nei negozi, che ne so, vai lì, se non è un supermercato vicino vai in qualche negozio che l'aria condizionata, ti porti la seggiolina e ti metti seduto lì,
1: però non ci puoi dormire la notte,
0: vabbè,
1: senza di no,
0: vero, quello è vero, però potresti, che ne so, andare a fare il collaudatore di materassi in qualche negozio di mobilificio, che se durante il giorno l'aria condizionata, se una di sera si sta anche bene, rimane fresco il letto.
1: Sì.
0: Allora, tu come fai per mantenere fresco il letto?
1: Ho l'aria condizionata, per fortuna.
0: Io invece adesso dirò una cosa che farò, sicuramente farà gola a molte persone. Io non uso l'aria condizionata. Addirittura dove trovo? Niente,
1: neanche il ventilatore.
0: Ho 25 gradi quando proprio fa caldo caldo e dormo con la copertina, no, ma il doppio lenzuolo.
1: Il doppio?
0: Sì.
1: No, doppio lenzuolo.
0: Giuro, e mi copro, perché se no poi ho freddo.
1: Pensa a te. Invidia, molti.
0: Lo so, però guarda, immagino già che con il caldo diventa difficilissimo dormire.
1: Sì,
0: mannaggia.
1: Vero.
0: E non ho neanche le zanzare in casa.
1: Meno male.
0: Perché ho messo le zanzariere,
1: certo,
0: scusate mica.
1: Ormai quelle imprescindibili.
0: Esatto, no, non puoi stare senza.
1: Soprattutto se hai un giardino,
0: poi,
1: maggior ragione.
0: Davvero, ti entra di tutto in casa.
1: Sì.
0: Va bene. Tranne chi vorresti tu. Quello non entra mai, mannaggia.
1: No.
0: Io ho lasciato anche la porta aperta, ma niente nessuno.
1: Zero,
0: se fa vedere nessuno.
1: Non c'è verso.
0: Vabbè, niente, me ne vado a vedere se qualcuno
1: è entrato qualcuno
0: a casa.
1: Speriamo qualcuno di buono, eh.
0: Beh, certo, se non lo mando via.
1: Appunto.
0: Allora, o entri che porti da mangiare e da bere, se no altrimenti non arrivare neanche
1: tanto
0: a casa.
1: Tanto c'è fresco.
0: Boh.
1: Tanto si sta freschi.
0: Sì,
1: no?
0: Certo, appunto.
1: Okay. Si sta bene.
0: Si sta bene, quindi porta da mangiare. Non lo diciamo a coloro che stanno ascoltando, vogliono presentarsi a casa.
1: Okay.
0: Va bene, vi lascio con Federico, ci risentiremo domani come sempre da mezzogiorno alle 3. Ciao Fefè.
2: Ciao ciao. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre mezzo milione di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 15:05.
5: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Parigi, dichiarata colpevole anche in appello, Marine Le Pen è stata condannata a 3 anni, di cui 2 sospesi e 1 con il braccialetto elettronico. La presidente di Rassemblement National, che era presente in aula al momento della lettura della sentenza, non andrà in carcere. Inoltre è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali però già condonati. Dunque Le Pen potrebbe anche candidarsi per le presidenziali francesi del prossimo anno. Al via d'Ankara il vertice NATO, 1 a 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, comincia incrociata con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Questa mattina sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, il tutto per un valore complessivo di decine di miliardi di dollari, ha detto Rutte, che poi ha aggiunto: per affrontare le sfide abbiamo bisogno di una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Questa mattina è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, che ha esortato i membri della NATO ad assumere decisioni forti. Previsto un bilaterale con Trump a margine del summit. Il presidente americano è arrivato in tarda mattinata all'aeroporto di Ankara, dove è stato accolto dal presidente turco Erdogan. Nel pomeriggio l'incontro tra i due. Due arresti a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica, le parole del titolare della difesa. Mondiali di calcio, oggi gli ultimi 2 ottavi di finale, alle 18 appuntamento con Argentina e Egitto, in serata la sfida tra Svizzera e Colombia, in programma alle 22. Giovedì sera invece si giocherà il primo quarto fra Francia e Marocco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Manila News.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Federico Sartore.

Ocean House, il nuovo singolo di Jubel, qui su Venira nel nostro Happy Hour, che parte proprio adesso alle 15:10, scattati in questo preciso istante. Ce l'abbiamo detto, dare l'orario esatto proprio al secondo in questo martedì 7 di luglio. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, manilose e manilosi, come state? Tutto bene, spero nel migliore dei modi, fatemelo sapere nel corso delle prossime 3 ore. Questo è l'Happy Hour con il Sart fino alle 18 con voi, assoluti protagonisti come sempre, con i messaggi di testo anche audio al 338 50 38 908. Partiamo subito con Michele, dai. Michele da Busca, che vuole ascoltare una canzone di Achille Lauro. Potete mettere Incoscienti Giovani. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva subito, partiamo proprio da Incoscienti Giovani. Ciao Michele, buon ascolto e buon pomeriggio.

0: incoscienti.
1: Incoscienti giovani, Achille Lauro su Manila. C'è anche Alice, è arrivata subito, pronta, reattiva, all'inizio del nostro happy hour con la sua doppia opzione, anche quest'oggi.
2: Ciao Alice. Manila. Ciao Fede,
1: ben arrivata.
2: Sono Alice da Cuneo.
1: Dimmi tutto.
2: Ben arrivato, buon happy hour.
1: Grazie anche a te.
2: Siete super gentili.
1: Grazie.
2: E oggi vorrei ascoltare una canzone
1: di chi?
2: Ermal Mehta. O una
1: oppure
2: di Gabri Ponte.
1: Oppure Gabri Ponte. Non
2: e
1: hanno fatto
2: non
1: la collaborazione. Vero,
2: Radio
1: no?
2: Manila. È un game over.
1: Ciao Alice. Allora, tra poco sceglierà la signorina Manila 9001 una canzone o di Ermal Mehta oppure di Gabri Ponte. Lo scopriamo insieme tra pochissimo.
3: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
9: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
8: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
10: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box.
14: Ciao, sono Ermal Mehta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: formalmente con stelle cadenti ha scelto questa la signorina Manila 9001 per accontentare Alice da Cuneo. 338 50 38 908, arriva subito il prossimo audiomessaggio, eh? Avanti, chi c'è nell'happy hour?
1: Federico, sì. Siamo Irene e Silvia.
0: Ciao ragazzi.
1: Senti, si puoi mettere Ballando di Paradiso, per favore?
0: Ah, Paradiso,
1: perché non ascolta la domanile che muove. Ciao, ti voglio bene, ciao
0: Irene, anche perché Bailando, insomma, non è proprio una canzone di Tommaso Paradiso. Questa era una hit del 1996, quell'estate del 96, Paradiso, Bailando.
2: Radio Manila, estate.

0: estate di 30 anni fa, esatto, 1996, con Paradisio Bailando, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Adesso ne arriva un'altra, invece decisamente più recente. Ciao Radio Manina, sono Giorgia, al 338 50 38 908. Mi mettereste la canzone di Sfera Ebbasta, Tran Tran? Grazie. E chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao Giorgia, eccola qui.
1: Radio Manila te le suona.

0: Tran insieme a Sfera, Sfera e Basta su Manila. Saluto anche Elisa, che vorrebbe ascoltare una canzone di Fabrizio Moro. Ciao Radio Manila, me la metti Libero di Fabrizio Moro? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ce l'abbiamo pronta, signorina Manila 9001? Sì, eccola qua.
1: Ciao, sono Fabrizio Moro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: l'estate su Manila.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegliere una canzone, scegliere una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Federico Sartore.

0: Burn, Katy Perry su Manila nell'Happy Hour. La scelta musicale era quella di Francesca da Torino al 338 50 38 908. Da chi andiamo ora? C'è un audiomessaggio, vero, da ascoltare? Sì, chi c'è?
1: Buon pomeriggio. Radio Manila. Ciao. Buon pomeriggio a tutti i manilosi.
0: Silvia,
1: come va con questa nuova ondata di caldo?
0: Si sopporta, no?
1: Che bella domanda, da mille dollari.
0: Speriamo che passi in fretta stavolta.
1: Io la vorrei affrontare ascoltando Adamo ed Eva di Luigi Strangis.
0: Ottima idea.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao Silvia. Allora buon ascolto. Eccolo qui, Luigi Strangis, Adamo ed Eva. Il sole.

0: Adamo ed Eva di Luigi Strangis per accontentare Silvia. E adesso ho fatto la mia ricerchina, cara Marcella, ho dovuto googolare per riuscire ad accontentarti. Fede, buon pomeriggio, mi scrive. Sei tornato, è martedì, d'altra parte è così, ancora per questa settimana. Provo a chiedere una canzone della colonna sonora del film Nato il 4 luglio, quello di Oliver Stone con Tom Cruise. Grazie, una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Salutoni da Marcella. Ovviamente ho dovuto googolare, no? Per cercare un po' la tracklist della colonna sonora ufficiale, e tra queste ne ho pescata una dal nostro archivio in collaborazione con la nostra signorina Manila 9001, dalla colonna sonora allora del film Nato il 4 luglio. Ci ascoltiamo Van Morrison, Brown Eyed Girl.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Brown Eyed Girl, canzone questa di Van Morrison del 1967, inserita nella colonna sonora, appunto, di Nato il 4 luglio, film dell'89, questo per darvi anche i riferimenti a livello così temporale, con la scelta musicale, insomma, di Marcella, che saluto. Adesso c'è quella di Maria, che mi scrive: ciao favolosi, non mi ricordo il titolo, ma vorrei ascoltare una canzone che parla di separazione, di Gigi D'Alessio. Grazie mille di esistere. Ciao Maria, un grande abbraccio a te. Credo di aver capito io quale sia la canzone, probabilmente l'ultimo singolo uscito finora di Gigi D'Alessio. Dovrebbe essere Mezze Verità la canzone che vuoi ascoltare. Arriva tra pochissimo.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO. Sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezze verità, Gigi D'Alessio qui su Manila nelle Piamor per accontentare Maria al 338 50 38 908. Adesso andiamo in officina, dai, andiamo, anzi in carrozzeria, specifichiamo meglio, dei nostri amici. Buongiorno, siamo la carrozzeria C&D e vorremmo richiedervi una canzone di Gue e Marrakesh, Instalova. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao ragazzi, buon lavoro.

0: On My Soul, la canzone che voleva ascoltare Valentina al 338 50 38 908. Chiudiamo la nostra prima ora di Happy Hour con la scelta di Annalisa e Alessandra. Ciao ragazze, da Torino vorremmo ascoltare Vienimi a ballare di Aiello, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Aiello, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: I miei

0: L'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
3: Fino al 15 luglio. Mozzarella Santa Lucia Galbani. Confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad. Sempre il meglio. Al miglior prezzo.
4: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo al summit dell'Alleanza Atlantica in corso ad Ankara. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, ha affermato il segretario generale Rutte. L'Italia è presente con la D di Leonardo, Lorenzo Mariani. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader dell'Assemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del braccialetto elettronico. 2 arrestati a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, principali indagato un 59enne, già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico militare e rivelazione di segreti di Stato. Calcio, Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B. A deciderlo il nuovo direttore tecnico Domenico Messina, insieme al comitato nazionale davanti al neo leader federale Giovanni Malagò. Lavoreremo duro, studieremo tanto, cercheremo di migliorare gli arbitri più grandi e di far diventare grandi i più giovani, commenta Orsato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ready di Sombra, il suo ultimo singolo ad aprire la nostra seconda ora nell'Happy Hour di Manila con il Sart. Questo oggi è martedì 7 di luglio, le 16:08 in minuti, staremo insieme fino alle 18, ancora altre due ore piene della vostra musica preferita, i vostri messaggi, le vostre dediche, perché no? 338 50 38 908. Ripartiamo subito con Daniela da Saluzzo, giusto?
1: Ciao Fede, buon pomeriggio, come stai?
0: Ciao, tutto
1: tu
0: bene?
1: Sei lì al fresco, beato te. Noi qui al caldo, noi poveri manilosi che lavoriamo al caldo.
0: Massima
1: per
0: solidarietà.
1: Favore, mi fai sentire Every Time You Go Away se
0: quella
1: è una canzone che hai in playlist,
0: Young,
1: altrimenti
0: vero?
1: Roxette con It Must Have Been Love.
0: L'altrimenti
1: ti
0: ce
1: ringrazio,
0: l'abbiamo.
1: Ti mando un abbraccio, un bacio alla tua piccola Isabel.
0: Grazie.
1: Un saluto a tutti manilosi. Ricambio i saluti di tutti, un saluto anche al Trumba, a Cristina di Torino e a Stella e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da Saluzzo.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao Daniela, ciao. Grazie a te per la tua doppia opzione, Roxette, It Must Have Been Love.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Roxette qui su Manila, la scelta di Daniela da Saluzzo. 16:13 minuti in questo istante ci fa tornare indietro nel tempo anche Fatima, con un successo per quanto riguarda la musica italiana. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e game over. Ciao Fatima.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
5: A Sanfrè.
7: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box.

0: Lost Frequencies, Leave It All, l'ultimo singolo uscito finora da parte dei Lost Frequencies, che ci accompagnerà nel corso di quest'estate 2026. Chi ci accompagna con la prossima scelta musicale è Rosanna. Ciao a tutti, io vorrei ascoltare Un mondo a parte di Jovanotti e dire a mio marito che noi siamo un mondo a parte, ma siamo tutto il nostro mondo. Grazie, sono Rosanna e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande

0: Un mondo a parte, Lorenzo Giovanotti. 16:27, abbiamo il prossimo audiomessaggio da ascoltare al 338 50 38 908. C'è Ludmilla, vero?
1: Buon pomeriggio.
0: Sono
1: sempre io connessa a voi anche quando lavoro.
0: Molto bene.
1: Perché qui fa un caldo che si muore. Ma dicono che sia un caldo africano.
0: Arriva
1: si passa da un freddo poi ad un caldo. Cioè, io veramente.
0: Ma quando c'è stato il freddo?
1: Vabbè,
0: quest'anno?
1: Comunque,
0: manco d'inverno.
1: Sto lavorando e sinceramente si fa fatica più a respirare adesso che fa caldo che prima quando faceva fresco. E meno male. Però il tempo non si comanda.
0: Che ci vuoi fare?
1: Vorrei tanto ascoltare se fosse possibile. A Uomini Soli dei Pooh. Oppure. Sempre Neri Pooh, okay, ma
0: rimaniamo in tema.
1: Infiniti noi,
0: sì, c'era una canzone.
1: Credo di non aver sbagliato canzone.
0: Okay, una tra queste due.
1: Noi, oppure Tanta voglia di lei.
0: Sempre
1: di finisco.
0: Facciamo le
1: leggi. Piace tanto, grazie. Ascolta Radio Neon Game.
0: Ciao Ludmilla. Quello che poco ma sicuro è che ci ascoltiamo i Pooh. Con che cosa, signorina Manila 9001?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: L'estate su Manila.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
5: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra gli svincoli statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova Voltri. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella, dove per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502, in corrispondenza dei comuni di Sordevolo e Pollone. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Federico Sartore.
14: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Girasole di Giorgia 1999, l'anno di questo brano scelto da Mari al 338 50 38 908. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. E adesso andiamo da un'altra manilosa. Lei in ferie, ufficialmente in ferie da ieri già, vero?
1: Buon pomeriggio Federico, Giusy. Come stai?
0: Ciao,
1: spero bene,
0: bene.
1: Felicissima. Oggi è il secondo giorno di ferie lavorative.
0: Bene.
1: Questa settimana e anche la prossima, quindi avrò modo di ascoltarvi più tempo possibile. Sono felicissima anche perché la prossima settimana andrò un paio di giorni
0: al mare.
1: Sono pochi dopo un anno di lavoro, ma
0: però
1: io mi accontento delle piccole cose. Ti mando un grosso abbraccio a te, a tutti i manilosi e soprattutto a quelli che mi conoscono, e volevo richiedere Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Ti mando un grosso abbraccio a te e alla tua Isabel, e ricordo che chi non mi ascolta tramite l'app come sto facendo io è Game Over.
0: Bravissima, ciao,
1: tutti,
0: ciao Giusy. Buone vacanze, buone ferie, buon ascolto con i Depeche Mode.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Enjoy the Silence, scelto dalla Giusy da Vercelli. Oh, rimaniamo proprio in zona Vercelli, perché c'è anche il messaggio di Roby che vorrebbe dedicare la canzone di Orietta Berti, cioè Quadri, Cuori, Picche e Fiori, a Nadia con immenso amore. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un abbraccio a tutti voi. Un abbraccio a te, ciao Roby, salutiamo anche Nadia, tra poco la tua dedica.
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
2: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333-265-1149.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Bassano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
7: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Michelino Vinovo.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Andri Cuori, Picche e Fiori di Orietta Berti, la scelta di Roby da Vercelli con la dedica a Nadia con immenso amore. 338 50 38 908, nelle P-Hour che continua sempre con voi protagonisti fino alle 18 insieme a me, il Sart. Sentiamo chi c'è ora. Avanti, ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Grace. Vorrei ascoltare,
0: ciao Grace,
1: la canzone Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Va bene.
1: Chi non ascolta Radio Malina è game over.
0: Ciao Grace, arrivano gli 883.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

883 con hanno ucciso l'uomo ragno dal 1992 per accontentare la piccola Grace. Completiamo la nostra seconda ora di Happy Hour con Nicolas da Santena. Ciao Sart, ciao Nicolas, se possibile mi piacerebbe ascoltare Me Gustas Tu di Manu Chao. Buon pomeriggio e chi non ascolta Radio Manila è game over e ti accontentiamo, dai, ce l'andiamo ad ascoltare ripescando quindi un brano da un'estate di qualche anno fa, era l'anno 2001, così vecchia la canzone di Manu Chao, Me Gustas Tu, ci aveva accompagnato proprio per tutto il corso della bella stagione. Ce l'ascoltiamo in chiusura della nostra seconda ora di Happy Hour.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manila Boss, l'estate su Manila.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
19: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
20: Sono le 17:02.
19: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
21: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli è uno dei temi più interessanti di questo periodo. La società azzurra dovrà prima sfoltire la rosa e poi eventualmente comprare, in perfetta sintonia con Massimiliano Allegri. Le parole del presidente De Laurentiis ieri alla presentazione della maglia del centenario.
22: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato 2 volte in finale di Champions. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io ho detto: ragazzi, state calmi, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
21: Intanto la Juventus ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua area tecnica. È diventato ufficiale infatti l'arrivo di Frederic Massara, che dopo l'esperienza alla Roma inizierà dunque una nuova avventura in bianconero. E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
19: Manila News.
23: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Federico Sartore.

0: Radioso Paradiso che apre la nostra terza ora di Happy Hour insieme fino alle 18, poi dopo di me Mariella Vitale con l'Happy Time pronta ad accompagnarvi fino alle 21, voi assoluti protagonisti come sempre anche in quest'ultima ora insieme a me il Sart 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Alberto da Cambiano, benvenuto Alberto, mi scrive: volevo salutare Mauri, Ivan e Ste della cremeria e dedicargli la canzone di Ultimo Romantica. Alberto, accontentiamo anche Mari che vorrebbe ascoltare una canzone di Ultimo che però non è in programmazione, non è un singolo radiofonico. Chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica la canzone di Ultimo, e adesso c'è anche la scelta musicale che ci porta indietro nel tempo fino agli anni 70 addirittura. La scelta di Aurora che mi scrive: sto lavorando con mio papà, puoi metterci Luci a San Siro di Roberto Vecchioni? Grazie e un saluto chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Aurora, un saluto a te e anche al tuo papà, buon ascolto insieme di Luci a San Siro.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

di questo han voglia, se non l'ha capito già. E che gli dico? Guardi, non posso. Io quando ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luce a San Siro non ne accenderanno più.
1: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
8: Sì, lo voglio!
7: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
9: Sì, lo voglio!
7: Allora vi dichiaro divani per sempre.
10: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
11: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Questo è rock.

0: Ciao Radio Manila, sono Ilaria da Torino e vorrei ascoltare Bohemian Rhapsody dei Queen. Chi non ascolta Radio Manila è game over, fino alla fine l'abbiamo ascoltata, questa mitica ormai canzone leggendaria anche questa dei Queen, su Manila nel nostro Happy Hour. Ciao Ilaria, diamo il benvenuto anche alla prossima manilosa. C'è Valeria, giusto?
1: Ciao Fede, sono Valeria di Istra.
0: Ciao,
1: sono
0: Valeria.
1: Tornata a casa e adesso, anche se non ne ho proprio
0: lavorare.
1: Voglia, devo mettermi un po' a pulire la casa.
0: Fare,
1: mi
0: no?
1: Potresti far ascoltare, per favore, Mara Sattei e Enrico Nigiotti con Sabato Sera?
0: Volentieri.
1: Grazie,
0: dai.
1: Buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao,
0: ciao. Valeria, ti teniamo compagnia con la canzone che hai scelto nel corso di queste pulizie di casa. Mara Sattei e Enrico Nigiotti, Sabato Sera.
2: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Buonasera Radio Manila, sono Fabio da Venaria. Io vorrei ascoltare Sara Toscano con Atlantide. Un saluto a tutti i manilosi e se non ascolti Radio Manila sei game over. Accontentato anche Fabio da Venaria. Andiamo ad ascoltare il prossimo audiomessaggio al 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Gioele di Torre San Giorgio.
0: Ciao Gioele.
1: Mi potreste mettere Auto Blu di...
0: Auto Blu,
1: Di Shiva,
0: Shiva,
1: grazie. Chi non ascolta Radio Manila e game over.
0: Bravo Gioele, grazie a te. Tra poco la tua scelta musicale in arrivo, subito dopo gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo.
2: Manila Boss, l'estate su Manila.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio e su Tecnomat.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Ci occupiamo in chiusura della provincia di Cuneo. Mercoledì 8 luglio verrà chiusa la provinciale 255 del Colle della Lombarda da Pratolungo fino al Colle per una manifestazione ciclistica denominata Col Reservé. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Via vita. Scegli una canzone. Manila Box con Federico Sartore.

Shiva su Manila nella nostra ultima parte di Happy Hour. Sono le 17:37 in questo istante sull'unica radio che ve le suona quando volete, ovviamente.

0: Radio Manina 338 50 38 908, c'è il prossimo audio anche da ascoltare.
1: Ciao Radio Manina, siamo la mamma
2: Mattia e Gioia.
0: Mattia e Gioia,
1: vorremmo ascoltare
0: Ciao a tutti.
1: Golden delle Antrix.
0: Perché no?
1: Grazie mille, eh? E chi non è Radio Manina è Game Over.
0: Ciao
3: Radio Manina, Radio Manina te le suona.

0: Demon Hunters, Huntrix con Golden su Manila. Ciao Radio Manila, sono Beatrice. Ciao Beatrice, noi stiamo andando in montagna. Volevo dedicare a mio papà e a Fiammetta la canzone Me Manc con Chablo Geolier e Sfera. E basta, grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Je vais me baisser si cause radmang e poni ove. Cioè gam già tasta senza me mai vico, senza me stai meglio. Forse ti
1: siamo fatto
0: passare lontano, non
1: ti. Ciao Blue Julia, Sfere Basta con Me Manc su Manila. Nell'EP Hour è arrivata anche la zuccherosa o mielosa quest'oggi, Giusy Di Mati.
2: Ciao Fede.
1: Ciao Giusy.
2: E come ho detto ieri, ciao Davis.
1: Okay.
2: Sono la Giusy Di Mati. Se la poi mi metti qualcosa di Tina Turner, se l'avete.
1: Perché
2: chissà.
1: No, certo, ce l'abbiamo.
2: Altrimenti,
1: di canzoni.
2: Va bene, l'ultima di Joliet. Ciao!
1: Che abbiamo appena ascoltato in una collaborazione con altri artisti. Allora, tra poco Tina Turner, sicuramente, però la canzone la sceglierà la signorina Manila 9001.
3: Bella, vai, sono Gelier. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
11: Con la FD, firma la tua sicurezza ora. Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Tina Turner con The Best qui su Anila. Abbiamo anche la prossima scelta musicale in arrivo, vero? Che ci porta anche questa indietro nel tempo, nella musica d'autore della nostra tradizione italiana, vero? Chi c'è?
1: Ciao, sono Sara da Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Vorrei ascoltare,
0: ciao,
1: per favore, Futura di Lucio Dalla.
0: Ok,
1: grazie.
0: Bellissima. Grazie a te, ciao Sara.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Sabrina Carpenter con Man Child, la scelta di Anna da Pienezza, che è di ritorno dalla Svizzera. Grazie, una buona serata a tutti. Ciao Anna, chi non ascolta Radio Manila. E Game Over. Con questa canzone siamo arrivati al termine. Siamo arrivati proprio ai saluti finali per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Ci risentiamo con Mail Sart giovedì, sempre dalle 15 fino alle 18 nell'Happy Hour. Invece tra pochissimo l'Happy Time in compagnia di Mariella Vitale fino a alle 21. Ciao a tutti manilosi, grazie, una buona serata dal Sart.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Manila! Radio Manila. Ora esatta,
6: sono le 18 e 3 minuti.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto la abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna, ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo: detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo pseudomafioso. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff. 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassim e Djokovic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Drake e In Your Eyes ad aprire il nostro momento del Manila Box Happy Time con la Mariella Vitale. Ma buon pomeriggio, sono le 18:10 e questo è l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita e naturalmente l'appuntamento che ci fa viaggiare attraverso i vari generi, decenni musicali, stili musicali, grazie alle vostre scelte musicali soprattutto. 338 50 38 908 e martedì il 7 luglio sta per terminare, ci sono 36 gradi, ma le cose andranno sicuramente meglio domani che ne avremo 40, quindi prepariamoci. Procediamo dunque, subito il primo messaggio che arriva da Fra. Ciao, vorrei ascoltare The Time of My Life di Benson Boone. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Benson Boone.

0: di...
1: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: teatro e rifarlo in maniera decisamente ineccepibile, possiamo definirlo così. Sicuramente Stumbling, l'abbiamo ascoltata alle 18:19 su Radio Manila. Questa è la vostra musica preferita. Saluto Rosanna che ha richiesto proprio questa canzone e continuo con i vostri messaggi. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo l'oratorio di Castelnuovo Don Bosco.
0: Ciao
1: e
0: ragazzi.
1: Vorremmo chiederti Bottiglie vuote dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Ok.
1: E poi ti vorremmo chiedere se puoi salutare il nostro autista Chicco.
0: Dai.
2: Chicco sei bello, sei fotomodello. Chicco sei bello, sei fotomodello.
1: E niente, e chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
0: Ciao ragazzi, ciao. Salutiamo anche Chicco Bello, Pinguini Tattici Nucleari.

0: speciali, pinguini tattici nucleari, bottiglie vuote 18 e 23 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio di testo, come vi è più comodo, e scegliere la vostra canzone preferita sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, noi ciao, vorremmo ascoltare Summer Funk di Francesco Cappani, e chi non ascolta Radio Manila è... Game over!
0: Ciao, arriva Francesco Gabbani.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Francesco Gabbani. Buon pomeriggio, Mary. Qui c'è Arietta e cielo annuvolato. Ah, già che tu sei dalle parti, adesso non voglio dire una sciocchezza, forse dalle parti di Arona? È giusto? Bah, confermami. Forse non l'ho mai chiesto, ma vorrei ascoltare una canzone di Ultimo. E oggi proprio te la chiedo. Vedo tanti video dei suoi ultimi concerti e allora chiedo una sua canzone, giusto? Grazie, buona serata e chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni a tutti i manilosi da Marcella. Arriva Ultimo, questa è Acquario.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Pianezza verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del traffico

Assolutamente indimenticabile, Barry White, la The Music Play 1976. E chi l'ha richiesta? La Daniela di Milano, anche lei sulla tangenziale di Milano di rientro verso casa dopo la giornata di lavoro. Un saluto, dice, a tutti i malilosi che sono in tangenziale su Torino. Abbiamo appena sentito che effettivamente ci sono dei rallentamenti, ma questo è l'orario, direi che è fisiologica questa cosa. Un po' di pazienza, stiamo insieme, si ascolta musica e il tempo comunque in qualche modo si cerca di passare almeno piacevolmente. Ciao Radio Manila, sono Alice da Torino, sto andando in vacanza, con i miei genitori. Potete mettere una canzone di Justin Bieber? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora eccoli qua, Justin Bieber insieme a Nicki Minaj. Questa tra l'altro ultimamente è super richiesta da voi manilosi, la riascoltiamo quando arrivano le 18:37 ed è Beauty and the Beat.

c'è Justin Bieber e Nicki Minaj su Radio Manila. 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio con la vostra scelta musicale su WhatsApp, attraverso appunto WhatsApp, per richiedere la vostra canzone preferita e farvi accompagnare così per finire la giornata, se vi fa piacere ovviamente. Ciao Radio Manila, mi chiamo Monica e abito in provincia di Milano. Vi chiedo, se fosse possibile, Samarcanda. Un saluto a tutti e a presto, siete sempre di più cari manilosi della Lombardia. Cara Monica, arriva Roberto Vecchioni, il professor Vecchioni, Samarcanda.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Voglia di convenienza?

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Nichelino Vinovo.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: è Little Fingers, che significa il DJ corto e le dita sporche. Ecco, era Todo dentro su Radio Vanilla. Sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
1: Ciao Mariellina, ben Ciao. Arrivata. Buonasera, come stai?
0: Va bene, tu?
1: Io sto calda. Mamma mia,
0: sì.
1: Quanto caldo.
0: Lasciamo
1: che
0: stare.
1: Qua dentro, ancora a quest'ora.
0: Hai ragione.
1: Voglio il fresco, voglio la brezza del mare.
0: Andiamo.
1: E allora ti chiedo per favore Spiagge di Renato Zero.
0: Ah, ci andiamo in
1: ti
0: musica.
1: Ti ringrazio, ti mando un bacione. Buona serata, buon lavoro. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo.
0: Ma
1: grazie,
0: ci pensi,
1: ciao.
0: Daniela, a fare come Thelma e Louise. Passo a prenderti, partiamo, andiamo al mare, ci godiamo un po' di freschetto. E invece niente, ci ascoltiamo Renato Zero. Le sogniamo, Spiagge.

0: raccolgono l'adesione di Daniele di Saluzzo, che è già pronta, mi ha detto: guarda, mollo tutto, vado un attimo a casa, prendo il costumino, passa a prendermi che andiamo al mare. Ma sì, dai Daniela, andiamo al mare e raggiungiamo chi al mare c'è già in vacanza, esattamente in Liguria, perché c'è la Cristina che è in vacanza, vero?
1: Buonasera Mariella, sono Cristina. Senti, sì. Questa sera per favore mi metteresti mica Madonna con la Isla Bonita?
0: Sì.
1: La dedico, vedi, alla mia amica Antonella, un bacione a Daniela e a, sì, tutti i manilosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un abbraccio. Ciao
0: Cristina, ciao, il tempo di prendere il palapaletta, il secchiello, e io e la Daniela siamo lì,
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: domenica.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 19:03.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia e la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori, Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Sport: il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Manila News.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.
6: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Francesco, caro Francesco di Santen, era proprio per te. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, l'abbiamo ascoltata quando arrivano le 19:08. Siete con Mariella Vitale nel Manila Box Happy Time fino alle 21. Ve le suono, inviate il vostro messaggio con la vostra scelta musicale al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Anna e siamo in macchina di ritorno dall'Aqua Park. Potete mettere una canzone degli Stray Kids e dedicarla a mia figlia Melissa, che li adora letteralmente? Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Solamente gli Stray Kids? No, ma insieme a DJ Snake arrivano con In the Dark.

0: Ciao Marilina Dolce, sono Giusy dalla Loggia.
1: Ciao Giusy.
0: Mi metteresti per favore l'ultima canzone di Shakira?
1: Sì,
0: grazie,
1: certo.
0: Marilina. E se fosse già passata mi associ a qualcun altro. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
1: Ciao Giusy, un abbraccio. Arriva Shakira.

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: un'estate calda anche quella del 2024 ed era in vetta a tutte le classifiche come un tuono di Rose Villain per Riccardo che ci ascolta da Cuneo e che saluto, ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao, sono Fabio di Caselle.
0: Ciao Fabio,
1: volevo ascoltare Devastante di Olly.
0: Ok,
1: e chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao
0: ciao, buona serata anche a te. Arrivano Olly e Giuli.
2: Poi mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare.

Ante, Olly e Giuli su Radio Manila, mentre mancano 5 minuti alle 19.30, un ulteriore aggiornamento tra poco sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima c'è il messaggio di Anna Maria. Ciao Radio Manila, sto tornando a casa da lavoro e vorrei ascoltare un pezzo dei BTS. Vi ringrazio e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Mariella, sono Francesco da Borgomanero. Per piacere vorrei ascoltare Paris Latino, Bandolero. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona serata a tutti i manilosi. 1983, Bandolero.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi e anche

0: Fiat 131 per Massimo da Novate Milanese, che saluto. Sono le 19.36, siete su Radio Manila e siete con Marina Vitale nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna con la vostra musica preferita fino alle 21. 338 50 38 908 e sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
1: Ciao carissima, stasera sono Lori da Biella.
0: Ciao,
1: e stasera
0: Lori.
1: Sono in compagnia di
2: Violet
1: e vorremmo ascoltare Per Sempre Sì e dedicarla a tutti i manilosi all'ascolto.
0: Oh, che bello!
1: E
0: dai.
1: Chi non ascolta Radio Manila e Gema? Over.
0: Brava Violet.
1: Un bacione da Biella, Lori e Violet. Ciao ciao.
0: Ciao ragazze, arriva Sal da Vinci.

0: Sempre sì, salve Vinci, ci fa arrivare così alle 19.40. Ciao, sono Stefania e sono in viaggio con la mia famiglia e vorrei ascoltare Bohemian Rhapsody dei Queen, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Cara Stefania, buon viaggio, arrivano i Queen.
1: Questo è Rock.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono Ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
7: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
7: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
8: A tutto Gas. Con Già Gas.
7: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
9: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

My Soul su Radio Manila, grazie alla scelta musicale della Manuela di Brossasco. Il martedì, ma che giorno è il martedì? È messo lì così, io passerei direttamente dal lunedì al venerdì. Potrebbe essere una proposta, no? Interessante, carina. E invece niente, domani mercoledì faremo tutta la fila dei giorni della settimana, va bene. Mariellina, buonasera a te e a tutti i marilosi che non sono game over perché ascoltano te, ma bravo Mauri. Annie Lennox, fai tu quello che c'è in lista, ma se fosse possibile Little Bird. Fate i bravi, almeno provateci, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Caro Mauri, arriva Annie Lennox.

0: Annie Lennox, Little Bird, ci fa arrivare così a 3 minuti dalle 20, tra poco un aggiornamento con le ultime news, sempre curate come sempre naturalmente dalla nostra redazione, ma prima sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manina.
0: Ciao
1: e Valeria.
2: Tra 2 giorni sarà un giorno molto importante perché Vale si laurea in medicina. E quindi volevamo richiedervi
1: l'emozione non a voce
2: di Adriano Celentano. Chi
0: sta.
2: Non ascolta Radio Manila è game over.
0: Grande emozione per la laurea, arriva Adriano Celentano. Io non

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20:02.
2: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
3: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
8: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni, mi piace, è una brava persona ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato in tanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
7: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
9: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen, il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
7: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmin Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Manila News.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Mariella Vitale. Yeah!

per Dario di Torino, che saluto. 338 50 38 908. Se avete piacere di ascoltare una canzone, potete inviare il messaggio attraverso WhatsApp e richiedere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Ciao Mariella, sono Sergio di Ceretta. Se possibile, vorrei ascoltare Passion di Gigi D'Agostino. Se fosse già passata, invece, Heaven di Bryan Adams. La dedico a te, a Carla e a tutti i manilosi. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. E invece non è ancora passata, c'è Gigi D'Ag, Passion.

0: Question mentre arrivano le 20:12. Sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Mariellona.
0: Ma ciao.
1: Sì. Salutino da Claudio Arona a te e a tutti i manilosi.
0: Ciao Claudio.
1: Volevo dirti.
0: Sì.
1: Sai che prima sono entrato in un negozio di scarpe.
0: Sì.
1: E ero lì che guardavo le scarpe così. E poi sento una voce. Dico, ma io questa voce la conosco.
0: Chi era?
1: Eri tu.
0: Ah, ero io.
1: Andavano su Radio Manila.
0: Hai capito?
1: Vendevano scarpe a manetta con Radio Manila lì. Spettacolo a Borgo Maniero. E niente, è la prima volta che sento Radio Manila in un negozio e ho detto grande Radio Manila, va bene. Niente, le canzoni sono già belle, un salutino a tutti, ciao Claudio Arona, ciao ciao.
0: Ciao Claudio, sì è vero, sono tanti, tantissimi gli esercizi commerciali, ma anche ristoranti, pizzerie, insomma veramente tanti tanti che ascoltano Radio Manila, sono davvero, non sono game over, assolutamente no. E allora ti unisco, caro Claudio, alla scelta musicale che ha fatto la Silvia di Alessandria, perché ci sono Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30, street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. E dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333 265 11 49.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: che saluto. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Mayra e Amelia e oggi ci piacerebbe ascoltare D'estate non vale.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao ragazze, arrivano Fred De Palma e Dana Mena, questa è D'estate non vale.

0: Ciao Radio Manila, sono Frank di Torino. Mi fai ascoltare River of Babylon dei Boney M. Lo dedico allo staff dell'Almag. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove è prevista la chiusura della tangenziale di Chivasso Est per i veicoli in direzione Crescentino dalle 22 di questa sera sino alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. Manila Box. Estate con noi.

0: amici, alle 20:36, grazie alla scelta musicale di Bruna di Castagnole, che saluto. Sono gli ultimi 20 minuti circa insieme a Marilla Vitale nel Manila Box Happy Time, dopodiché arriverà la signorina Manila 9001 per accompagnarvi sempre con la vostra musica preferita fino a domani mattina alle 6. Ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Lucia, sto tornando a casa da Torino e vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Okay. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, buon rientro. Arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.

ci piace questa coppia, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, ci fanno arrivare così alle 20:40. C'è il messaggio di Salvo: ciao, potrei ascoltare la canzone Tu mi piaci tanto di Saif, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Radio Vanilla, falla suonare tu.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO. Sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

di Biella, che saluto, siamo quasi al termine del nostro appuntamento, dopodiché è già pronta la signorina Manila 9001 ad accompagnarvi fino a domani mattina con la vostra musica preferita. Saluto anche Roberto che scrive: ciao, mi metti Davide di Jamie Tights per favore, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arrivano Jamie Tights e Coez.

Ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Claudio da Moncalieri. Mi fai ascoltare Clara con le ragazze? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arrivano Clara insieme a San Giovanni, le ragazze.

Le ragazze San Giovanni e Clara ci fanno arrivare così al momento dei saluti anche per questa sera. Vedo già pronta la signorina Manila 9001 per accompagnarvi fino a domani mattina alle 6 con la vostra musica preferita. La Vitale va via ma torna domani alle 18 e vi lascio con l'ultimo messaggio che arriva da Justin. Ciao Radio Manila, mi potresti mettere la testa a gira? Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. E allora con Fred e Palma concludiamo il nostro appuntamento. A domani, vi aspetto. Aia!

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21:03.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buonasera cari manilosi, eccoci qua. Come sempre ci aspetto al 338 50 38 908 con i vostri brani preferiti. Bacioni dalla vostra signorina.
2: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei gay.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Cristina di Racconigi, vorrei ascoltare With or Without You degli U2, grazie.
1: Radio Manila te le suona.

Ciao Radio Manila. Ciao signorina Manila. Sono Diego e vorrei chiedere Sighty Walls dei 21 Pilots. Grazie. Saluti da Cremona.

Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Buonasera signorina 9001. Sono Miriam di Rivalta e vorrei sentire Introvabile di Brescia. Grazie tante.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ciao Radio Manila, sono Eleonora e vorrei sentire Mentre torno a Axa Ossessione di Samurai J. Grazie mille, buona serata.

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

Ciao carissima, sono Maria, vorrei ascoltare Francesco Renga, il mio giorno più bello del mondo, la dedico a te, tanti bacioni grandissimi.

0: Ciao Radio Manila, sono Chiara, vorrei ascoltare una canzone di Ultimo, grazie.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila. Ora esatta. Sono le 22 e 2 minuti.
1: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo!
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Irene e vorrei sentire Olly con Quei ricordi là, grazie mille.
1: Manila 9001.

0: Ciao signorina 9001, sono Angie, mi faresti ascoltare un selfie con la vita di Gigi D'Alessio? Grazie, un saluto a tutti i manilosi e buona serata.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita ma puliscono la strada.

Ciao Radio Manila, sono Beatrice e vorrei sentire gli anni degli 883 per favore. Siamo in auto di ritorno. Grazie, saluti da Biella.

0: Silenzio. Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di convenire.

0: biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, stasera vorrei ascoltare Iris di Biagio Antonacci, grazie mille da Clara di Novara.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao tesoro, signorina 9001, sono Monica e vorrei ascoltare gli Scorpions con Still Loving You, la dedico a te con mille baci e abbracci TBB.

E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:03.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare un brano degli Enigma, Mea Culpa. Questa sera mi sento un pochettino scarica, un po' giù, così mi energizza un po' con un bel brano degli Enigma. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Amanda.

Ciao Radio Manila. Ciao signorina Manila 9001. Sono Elisa e vorrei sentire Drillionaire di Lazza e Blanco. Grazie mille. Saluti a tutti.

Ciao signorina Manila, sono Daniele, sono con i miei amici Alex e Paolo e vorremmo sentire Marmellata 25 di Cesare Cremonini. Grazie mille.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: La tua

0: Ciao Radio Manila, siamo Giorgia e Pietro. Ci fai ascoltare domani è un altro giorno di Ornella Vanoni. Grazie.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila. Per concludere la giornata mi faresti ascoltare Sogna Ragazzo Sogna di Alfa e Vecchioni. Grazie mille e buonanotte a tutti, Dennis.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: tua radio sempre. Radio Manila.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È mezzanotte.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Continuate a richiedere la vostra canzone preferita nel jukebox di Radio Manila. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi anche audio. Auguro a tutti una serena nottata e vi aspetto. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

0: Ciao Radio Manila, sono Vanessa da Rivalta. Mi faresti ascoltare Tu cosa fai stasera di Noemi? Grazie mille.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: C'era la luna, c'erano le stelle.

0: Buonasera signorina Manila, sono Federico da Novara. Ti posso chiedere se mi fai ascoltare solo una volta o una qualsiasi canzone di Alex Britti? Ti ringrazio e ti auguro una buona notte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Fabio. Mi puoi mettere Piango in discoteca di Mara Sattei?
1: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Tony. Volevo ascoltare, se possibile, Cuore Rotto di Tiziano Ferro. E nel frattempo volevo augurare a tutti i miei colleghi, a Emilio, Orio, Teresa, Carmen, Maria Teresa, Laura, Francesca, tutti quelli che sono a lavorare qua con me questa notte. E chi non ascolta Radio Manila, come sempre, è un game over. Avevo

0: Ciao Radio Manila, un saluto a tutti i lavoratori notturni operai, medici, infermieri, forze dell'ordine. Avanti raga, anche stanotte passerà, vorrei dedicare a tutti noi Talk to You di Anno 3 Ultra 54, Silvia dalla mitica Cuneo.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, sono Riccardo. Vorrei ascoltare Pescatore di Olli o, se non fosse possibile, qualsiasi canzone di Olli.
1: Radio Manila te le suona.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Manila 9001.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao signorina 9001. Volevo dedicare a Francesca e Amine tutti i notturni Gente di Mare di Tozzi e Raff. Grazie da Laura. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Puoi mettere Al mio paese di Serena Brancale. Sono Grazia da Pinerolo e mando un saluto a tutti. Radio

0: Ehi, hey, ciao belli, sono Jack. Potete mettere All in Idis Camodo di Mauro Picotto. Grazie e buonanotte.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: radio sempre, Radio Manila.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Ora esatta
3: è 1:02.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, per favore metti In My Mind di Gigi D'Agostino. Grazie Steu.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Buonanotte Manila, sono Ginevra dalla provincia di Cuneo. Potete farmi ascoltare La coda del diavolo di Ercomi ed Elodie. Un bacio e buonanotte.
1: Ciao a tutti, sono Ercomi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrei

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Carola e Alice da Collegno. Ci puoi mettere Comuni Immortali di Achille Lauro?

0: Ciao, sono Simone da Torino. Volevo dedicare ad Alessio, Simone e Luca la canzone Summer Paradise di Simple Plan e Sean Paul. Grazie e buon lavoro a tutti i manilosi.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Floriana da Moncalvo. Sono a lavoro e vorrei ascoltare una canzone a tuo piacimento di Madonna. La dedico a te e a tutti i manilosi.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao signorina Manila, sono Jack e sono al lavoro. Vorrei ascoltare Let Me Stay di Giorgio Prezioso, buon lavoro a te e a tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte, sono Elisa da Vergiate, vorrei ascoltare Sinceramente di Annalisa, grazie mille.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao signorina 9001, sono Daphne da Rivarolo. Sto rientrando a casa da lavoro e vorrei ascoltare Aranciata di Fra Quintale. Grazie e buonanotte.
1: Radio Manila te le suona.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.